State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

accetterò soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza. I profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

Peter Pan non lotta più, ha venduto il suo pugnale. Capitano Uncino manda Wendy a battere sul viale. L'isola incantata è già stata lottizzata e Alice nelle bottiglie.

paperone, i quo qua sono andati via, vanno a rischi nell'autonomia, e voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia?

Don Chisciotte non è contento, ma lavora in un molino a vento. Alibaba e 40 ladroni hanno già vinto le elezioni. Hansel e Gretel hanno fondato una fabbrica di cioccolato e Alice nelle bottiglie.

gli stivali delle sette leghe, pagando all'assicurazione le scope delle streghe, le abbattute l'aviazione, pollicine nella CIA, gli fanfarla microspia. E voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia?

Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. Ci colleghiamo ora con Giuseppe Cesena per il programma Non è mai troppo presto. Buon ascolto!

0: E buongiorno, buongiorno, buongiorno, anche oggi siamo qui in questo bel martedì per proporvi le nostre cose, le nostre rubriche, i nostri balli di Beppe e tutto il resto, ma prima, come al solito, avremo sempre il saluto delle radio che non può mancare mai, magari inframmistato da un brano. E allora, buon martedì a tutti quanti voi per quest'altro martedì insieme a noi di Disabili International Radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge. Circeo Radio Italia. Centro Radio Italia. Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello. Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104.9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica 92.2 Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4 95.3 Praia, Radio Empire 94.9 107, Radio R 89.100 Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94.300 Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89.9 Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104.7 Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.
2: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
0: E buongiorno, buongiorno carissimo, da una Puglia buongiorno. All'altra, perché la nostra amica Denise, che è di Taranto, passa un amico, Michele, che è pugliese di cognome, insomma.
3: Tutto, di nome e di fatto.
0: Tutto un bisticcio, bene, bene. Senti, allora, raccontaci un po' del calcio, come funziona questo sport, il calcio per non vedenti.
3: Allora, il calcio a 5 per non vedenti è definito categoria B1, quindi sono non vedenti assoluti.
0: Cioè questi che non vedono proprio un tubero, proprio cecantibus, senza luce, ombre luce.
3: Ecco, così noi... Sì, sostanzialmente sì, però ovviamente sappiamo bene che ci sono delle, ci potrebbero essere delle disparità. Sono comunque classificati come non vedenti, però per evitare qualsiasi tipo di vantaggio indossano delle mascherine completamente oscuranti e sotto delle bende oculari.
4: Sì, questo oltretutto anche come protezione, vero?
3: Assolutamente sì, assolutamente sì. Hanno anche una spugnetta in modo tale da evitare scontri di testa
4: che succedono
3: succedono anche fin troppo spesso, però va bene. Il calcio a 5 non vedenti è una realtà che spero che riesca a prendere veramente piede. Ultimamente non stiamo affrontando un campionato a girone unico, ma è diviso in due gironi, nord e sud.
4: Ecco, perché sono molte le squadre?
3: No, perché sono troppe le spese.
4: Ho capito, insomma, come al solito qua. Anziché pensare che siano molte le squadre, sono troppe le spese, effettivamente.
3: Sono troppe le spese, perché purtroppo non è una, diciamo, un'attività molto retribuita, molto seguita. Però noi stiamo cercando in tutti i modi di cercare di portarla avanti, anche perché è lo sport che secondo me è il più inclusivo possibile, in quanto oltre all'allenatore in panchina che guida da una tre quarti all'altra,
4: sì,
3: dietro la porta avversaria c'è un vedente che la guida all'attacco, e in porta il portiere ovviamente è vedente, e quindi c'è un connubio tra vedenti e non vedenti che deve essere assolutamente pieno di fiducia.
4: Quindi diciamo che chi sta dietro la porta della porta avversaria si muove per far sentire il centro della porta?
3: Esattamente sì, anche durante le punizioni o il rigore o il tiro libero, per esempio, esce dal retroporta per battere i pali con un sassolino, con un anello, con un qualsiasi cosa, batte i pali per cercare di orientare
4: il più possibile
3: il giocatore. Certamente sì.
4: Beh, altra cosa, altra sì, cosa che succede, quindi il portiere vedente può fare tutto, un po' è impedito?
3: No, il portiere vedente ha un'area di 2x3,
4: cioè un po' più piccola.
3: Sì, è piccolina. Sono 3 metri di 2x5, scusami, 2x5, e quindi lui da quella porta lì non può uscire.
4: Non è quindi come il portiere della porta standard del calcetto, che insomma c'ha il dischetto, l'area tutta tonda.
3: No. La disegniamo, alle volte viene disegnata quando c'è la possibilità, c'è il campo già a posto con i segni per terra. Alle volte lo disegniamo anche con del nastro adesivo, in modo tale anche da facilitare l'arbitro, perché lui da lì non può mai uscire.
4: Ah, non mai. Può uscire mai.
3: Maniera più assoluta.
4: Non è che come il nostro povero portiere italiano è andato alla fine a cercare di segnare anche lui, ma poi è rimasto il nostro Buffon.
3: No,
4: è rimasto buffato anche lui.
3: Purtroppo no. E ovviamente, essendo calcio a 5, anche il suo rilancio non può superare la metà campo, per esempio.
4: Quindi non deve fare dei tiri molto forti, ecco.
3: Esatto, anche perché sennò non aiuta i suoi giocatori. E ovviamente, cosa fondamentale, lungo il fallo laterale, la linea di laterale, ci sono delle sponde in legno, materiale, per evitare
4: che il giocatore,
3: che la palla vada fuori, quindi
4: anche proprio la palla, cioè, quindi sono sponde alte, non sono
3: sponde alte, sì, sono circa un metro e mezzo più o meno
4: forse anche per evitare che il calciatore vada pure, perché capita, vi ricordo io che quando si giocava senza niente si andava a finire fuori campo come niente, no?
3: Assolutamente sì. Assolutamente sì, tanto tempo fa sì,
4: una volta era così. Abbiamo... perché è divertente una partita di calcio B1, anche poi parleremo del B2 magari in un successivo tempo, perché è divertente una partita di calcio in B1 con i non vedenti?
3: È bello perché fusione totale tra vedenti e non vedenti.
4: Poi succedono scene del quarto genere, insomma, tipo che cadono due o tre persone insieme, cosa che non succede.
3: Sì, anche. Ecco. No, vabbè, però è bello anche perché sono giocatori che vanno in estrema autonomia.
4: Ecco.
3: Sostanzialmente sono autonomi, basta indirizzarli un attimo, però il dribbling è loro. il nostro bomber italiano Massimo Cervelli,
4: che conosco bene perché giocava anche a Showdown l'anno scorso,
3: certo,
4: e anche Daniele Marchello, che mi sono ben bene l'anno scorso, amico.
3: Sì.
4: Ma c'è sempre Daniele quest'anno? C'è?
3: Sì, ah, Daniele, ecco. Massimo, c'è anche Salvatore Peluso, che è il presidente dell'Unione di Lecce.
4: Qui ricordo anche altri giocatori molto simpaticissimi, insomma, poi
3: sì, c'è Leo Bortone.
4: Ecco, quando giocate voi siete veramente simpatici, insomma, state molto al gioco, non siete come noi del nord che siamo un po' più statici, noi del nord, io del sud non tanto, noi del nord invece voi proprio vi divertite a fare chiasso, insomma. Anche negli ultimi due mesi
3: la cosa bella è vedere, per noi è quasi ormai scontato e normale vedere i giocatori dribblare, ma quando poi faccio vedere questi video ad altre persone che non conoscono il calcio, a cinque non vedenti,
4: dicono possibile,
3: rimangono
4: che
3: c'è sbalorditi.
4: Possibile che i Cecantibus siano proprio così,
3: siano così autonomi. Sì, effettivamente sì, lo sono, perché sanno anche dribblare, passartela sui piedi, tirare anche con molta violenza, anche perché il pallone è molto pesante. Perché uno è a rimbalzo controllato, ovviamente, perché cerchiamo sempre di tenere alla terra.
4: Ecco.
3: E dentro in più ci sono queste placche di ferro con dentro i campanellini per rendere sonoro il pallone. Quindi il pallone è abbastanza pesante e devo dire che è molto difficile, però è veramente bello, molto affascinante, molto emozionante.
4: Quindi il pallone è identico a quello normale oppure a parte?
3: Sostanzialmente sì, cambia soltanto cambiano queste placche interne dove di ferro, di acciaio, dove si pongono dei sonaglini.
4: Ah, quindi non sono i sonaglini sono comunque incollati verso l'interno del pallone e non
3: sono all'interno di queste placche, quindi loro girano, come gira il pallone girano anche loro e si sente. Quindi il pallone è estremamente sonoro.
4: Diciamo come un uovo di Pasqua con dentro tante bigliette d'acciaio in altre.
3: Si tondo però possibilmente, perché se si ovalizza facciamo il rugby.
4: Certo.
3: No. Bello, è veramente molto bello.
4: Altre regole di questo gioco a calcio a 5? Qualche altra? L'arbitro decide tutto lui? Avete più arbitri? Abbiamo la VAR anche lì? No, ancora?
3: No, la VAR non ancora, anche se alle volte servirebbe. Però no, la VAR no, non c'è. Alla regola, secondo regola, ci devono essere sia l'arbitro che tiene il cronometro, perché è su tempi effettivi.
4: Ah, ecco, quindi non è.
3: Sì, sono 20 minuti per tempo effettivi, quindi uno dice vabbè, sono 40 minuti. No,
4: potrebbe
3: durano durare anche un'ora e mezzo. sì, durano quanto una partita di calcio normale, di calcio 11.
4: Ecco.
3: E poi al sesto fallo c'è un tiro libero che è posizionato. Il rigore è a 6 metri, quindi il tiro libero è a 8.
4: Allora, com'è il tiro libero o com'è il rigore? Cioè, perché se falli?
3: Il rigore è normalissimo, come
4: nel
3: calcio. Entri in area, fai fallo e prendi rigore.
4: E il tiro libero invece?
3: Il tiro libero invece lo acquisisci dopo il sesto fallo. E cioè il sesto fallo è tiro libero.
4: Ecco.
3: Quindi si pone la palla a 8 metri, non a 6.
4: Ha un rigore più lontano. Ma sempre un
3: rigore un pochino più lontano.
4: Sempre uno contro uno?
3: Sempre il portiere contro l'attaccante contro il portiere.
4: Ecco, ma il sesto fallo in che senso? Fallo di comportamento dei giocatori è cumulativo?
3: Allora, sono cumulativi alcuni falli, tipo il no voice. Il no voice, che cosa succede?
4: Cos'è il no voice? Che si parla?
3: Sì, si deve parlare, assolutamente. È una regola fondamentale, perché l'attaccante porta palla. Il giocatore che difende ha l'obbligo di annunciarsi, perché sennò è troppo facile.
4: Cioè,
3: non ti vede, quindi tu gliela rubi la palla. E invece no, per equiparare la situazione, io faccio rumore con la palla che sono attaccante, tu difensore hai il dovere e l'obbligo di annunciarsi.
4: Cioè, quindi
3: se
4: io
3: non ti annunci è un fallo.
4: Io che attacco non ho bisogno di parlare perché c'è la palla che fa rumore.
3: Perché tu fai rumore con la palla, certo.
4: Ah, ecco, tu che mi vieni incontro, dici, oh, sto venendo, ti vengo a fregare la palla.
3: Sì, voice. Noi diciamo voice.
4: Deve comunque dire qualcosa. L'importante è che, certo, non dia fastidio, perché se si mette proprio a urlare, venga palla. No, questo non si può fare. O è un disturbo.
3: No, guarda, forse quando si grida è anche meglio, perché almeno l'altro se ne accorge, perché alle volte ci sono dei giocatori che parlano un po' in maniera silenziosa e quindi non si sente, mettere in difficoltà anche l'arbitro.
4: Ok,
3: però quello è un fallo, è una regola fondamentale, l'obbligo di annunciarsi.
4: Ho capito, quindi è una cosa veramente simpatica sentire questi personaggi che camminando poi fanno questo rumore.
3: È bellissimo.
4: Vi divertite molto, certo.
3: Noi ci divertiamo tantissimo.
4: Certo che sono molto lontano, ma sarei molto tentato di venire a giocare con voi. E poi il problema è che...
3: Beh, guarda, in Italia abbiamo Liguria, la Liguria Calcio Non Vedenti, che è stata una delle prime a cercare di creare una scuola calcio.
4: Sì.
3: Infatti poi lì a Crema, se non ricordo male, cominciarono.
4: Sì.
3: E adesso la Cicrema ha una squadra calcio non vedente, la Cicrema come calcio 11 vedenti, normodotati.
4: Certo.
3: Hanno dato la disponibilità a creare questa squadra di calcio a 5 non vedenti.
4: Ecco. Allora io intanto ti ringrazio e ti auguro una buona giornata.
3: Grazie.

Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.

0: Paolo, tu sei un onnisciente quasi, o no?
1: Magari.
0: Però io vorrei sentirti un po' cosa ci racconti da non vedente, perché comunque già nelle scorse puntate, tempo fa, a giugno, abbiamo parlato di te come non vedente assoluto quasi dalla nascita, che ha appena appena il ricordo dei colori, mi pare. No, non ricordi i tuoi colori, vero?
1: Sì, no, li ricordo. Avevo il 4% di un grado, era stato stimato il mio visus.
0: Ecco, e quindi diciamo, cosa fai di bello? Ti piace andare in giro e soprattutto, ma tanto un non vedente deve stare a casa, perché tanto non vede niente. E invece...
1: Secondo il pensiero comune, ma io ho sempre cercato di contrastare questa...
0: Ecco.
1: Insomma, e allora, pensiero comune, cogliendo ogni possibilità che la vita mi offre, insomma, per muovermi, per viaggiare, per fare esperienze, come per esempio, non so, quella potrei raccontarvi, sono stato recentemente in India, quasi un mese, stato in foresta amazzonica in Perù, ad esempio, non so.
0: Certo. Iniziamo con l'India, poi dell'amazzonica o delle amazzoni ne parliamo.
1: Le amazzoni purtroppo non le ho incontrate, ma ho incontrato un gruppo di indios nel centro della foresta.
2: Schermo scurato.
1: Peruviana, sì. Molto bella.
0: Molto bella.
1: Parlando dell'India, sono stato con un'associazione di Assisi che pratica yoga, fondata da uno dei discepoli di Paramahansa Yogananda, che è un grande guru, è stato un grande guru che
2: schermo bloccato.
1: Nel 1952 la sua specialità spirituale, che è il Kriya Yoga, una delle tante forme di yoga che esistono, e questa associazione presente in America e in Italia ogni tanto, quasi una volta all'anno circa, organizza dei pellegrinaggi sulle orme dei propri maestri, e ad uno di questi pellegrinaggi ho avuto l'onore di poter partecipare. Siamo andati via in una trentina di persone, quasi per più di 3 settimane, quasi un mese, 3 settimane più o meno, e abbiamo girato un po' l'India, andando a visitare quelli che sono stati i luoghi in cui Yogananda ha vissuto. È stata un'esperienza bellissima, intanto perché vabbè, si parlava quasi esclusivamente inglese, che è una cosa che a me piace molto, così ho potuto allenarmi un po'.
0: Ecco. Cosa che io non so neanche A, come si dice in inglese, A, B, C, D e basta.
1: Ah, great! Ecco, e ho avuto modo, insomma, così l'occasione di assaggiare un po' questa bella ospitalità da parte degli indiani, che nonostante la povertà assoluta mantengono quasi sempre un sorriso, non si arrabbiano quasi mai, affrontando la vita così con filosofia. Un paese dove il tempo non esiste, dove ti dicono che per fare un pezzo di strada ci metti un quarto d'ora, in realtà poi ci metti 4 ore, ma non succede niente.
0: Insomma,
1: nessuno si preoccupa. Se buchi una gomma e ti fermi con la macchina in mezzo alla strada, tutti si organizzano, cominciano a fare a bollire il tè, ti offrono il tè, ci si siede lì, si chiacchiera. Insomma, è un paese dove si prende la vita con molta, molta, molta filosofia.
0: Quindi ecco. Proprio è una cosa particolare questo viaggio che hai avuto. E allora, però, io questa mattina parlare ancora di questo tuo viaggio, perché il tempo è finito per il momento. Io ti
1: tempo
0: auguro...
1: vola.
0: Il tempo vola.
1: Qui invece, non è come in India. Grazie,
0: ciao,
1: capo,
0: domani.
1: Buona giornata.
0: Ciao.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: E Denise, passaci una bella vocina. Buongiorno, buongiorno. Una voce femminile mi hanno detto. Sì, pronto, buongiorno. Chi è in linea?
2: Pronto? Ciao, sono Jenny.
1: Beh, è un'operatrice telefonica. Sì, pronto, buongiorno, vuole un taxi? No.
2: Ciao.
1: Ciao Jenny, beh. Ma abbastanza bene, bene, bene. Anche tu sei reduce di un torneo, vero? Sì, sì,
2: sì.
1: Lo stesso
2: torneo dove ci siamo visti. Noi abbiamo giocato uno contro l'altro.
1: Perché... no, perché si gioca solo a squadre. Alcune volte si gioca a squadre. No.
2: Esatto.
1: Allora, invece la nostra

0: Jenny mi pare che si è classificata anche benissimo come...
1: Sì, seconda, la mia...
0: E la tua prima volta? La tua prima volta che arrivi seconda, la tua prima che arrivi prima, cioè, ci sarà la seconda che arrivi prima. Adesso, prima volta che arrivi seconda, poi giustamente... Diciamo che è stato anche abbastanza bello l'incontro, anche se la qualità del gioco della tua avversaria è molto,
1: non c'era proprio paragone,
0: è una vecchia
1: troppo...
0: volpacchiotta, però hai fatto qualche bel tiro, qualche interessante. Dai,
1: che diciamo che mi sono difesa bene più che altro, perché comunque i tiri sono stati anche belli precisi, perché cioè, comunque io ero concentrata nel gioco, però li sentivo che andavano bene, ma lei è talmente brava che figurati. Non è entrata neanche un gol, però a livello di difesa credo proprio di essermi difesa molto bene, perché lei a un certo punto
0: diciamo che
1: faceva fatica a segnarmi, dai.
0: Hai fatto dei passi da gigante comunque.
1: Sicuramente. Sì, è stata una bella soddisfazione, io non me l'aspettavo proprio.
0: E poi tanto tra 8 giorni, il 24, ci troveremo a Formia nuovamente, quindi insomma,
1: Madonna,
0: ci rivedremo. Hai visto? Ci si vede così spesso, dai, stiamo...
1: Sì, ma poi sai cosa? Io dico sempre che l'importante è divertirsi, perché se la prendi troppo seriamente poi non ti diverti più.
0: A parte il tuo secondo posto, vogliamo raccontare ai radioascoltatori come invece tu sei non vedente?
1: Io sono non vedente
0: dalla nascita,
1: perché sì, sono nata prematura.
0: Quindi... stata una...
1: Diciamo, sono stata incubatrice, quindi c'è stata il distacco, l'atrofia del nervo ottico, mi si è bruciata la retina e quindi sono stata sempre non vedente.
0: Neanche luci o qualche
1: No,
0: luci?
1: No, zero.
0: Ah, quindi siamo uguali, io e te siamo pari,
1: sì,
0: zero
1: sì,
0: a zero.
1: Al buio proprio.
0: Se ti lasciano le luci accese nella stanza, tu non sai se sono accese oppure no. Quindi...
1: Ah, no, non lo so.
0: Ho capito, però vabbè, da parte mia invece il contrario, sono stato un po' più fortunato di te, perché fino a 10 anni un po' ho visto, quindi tu invece non sai che cos'è il colore rosso, cos'è il colore nero.
1: No, esatto,
0: che cos'è.
1: Non so.
0: Quindi la domanda che farebbero tutti i radioascoltatori: come fai a abbinare i vestiti?
1: Perché me li ricordo, poi comunque quando...
0: Come devono essere.
1: Quando li vado a comprare comunque chiedo sempre il colore, quindi cerco di ricordarmi
0: i vari abbinamenti, perché purtroppo immaginare, come qualcuno invece dice, il caldo è rosso, il morbido è bianco, tutte queste sono cose che si raccontano, poi sono cose che in realtà non... E che lavoro fai di bello tu invece?
1: Io lavoro al distretto militare di Torino.
0: Ah, quindi sei con i militari tu, con... ci sono tutti i vari tenenti, colonnelli.
1: Sì, vabbè, io prima lavoravo in aeronautica, più a Caserta, poi mi sono trasferita a Torino, come tu sai.
0: Certo.
1: Quindi lavoro...
0: Allora, facciamo un po' i pettegoli. Diciamolo che tu sei seconda, primo era l'altro giorno il nostro Rinaldo insomma, voi siete una coppia praticamente.
1: Sì.
0: Conosciutasi casualmente proprio per colpa dello showdown.
1: Grazie allo showdown.
0: Grazie allo showdown. Quindi diciamo che le palle tante volte girano bene, o no?
1: Sì, in questo senso benissimo.
0: In questo senso, dai, c'è questa coppia che prima e seconda, tra l'altro. Senti.
1: Sì, sì, sì. Ma è anche grazie a lui che ho fatto questi passi da gigante. Se non fosse
0: sì, perché se non ti allena lui con quei tiri pesanti, insomma.
1: Sì.
0: Ecco, vedi. Io devo trovare una fidanzata allora che tira forte per andare meglio, visto che questa volta abbiamo preso appena un 15° posto. Senti, il tempo è quasi finito. Io veramente ti ringrazio per essere stata con noi, Jenny. E ci sentiremo nelle prossime volte. Dai, adesso
1: va bene,
0: dopo il 27, dopo il torneo, ti chiamerò di nuovo per sapere com'è andata. Va bene?
1: Va bene.
0: Un abbraccio,
1: salutami
0: anche Rinaldo e buona giornata.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Buongiorno Giuseppe, buongiorno, come stai?
2: Buongiorno a tutti, benissimo.
1: Ma che voce profonda che hai, mamma mia. Insomma,
2: sei... Appena svegliato.
1: Ma poi la tua mi sembra una voce di un fumatore che fuma almeno 50 sigarette al giorno.
2: No, infatti non fumo. Ci ho solo provato qualche anno, ma poi ho smesso subito.

0: capito.
1: Beh, la migliore cosa, anch'io ai tempi miei portavo le sigarette per dare alle ragazze, insomma era un escamotage, sai, dammi una sigaretta, dammi l'accendere, poi ti do anche il polmone o qualcosa in più se vuoi.
0: No, io non ci ho provato, ma facendo sport mi hanno sconsigliato, perché poi veniva il fiatone, quindi...
1: E allora, Giuseppe Fornario, anche lui non vedente, partecipa anche lui purtroppo alla fetta dei cosiddetti cecantibus, io mi definisco così, che appunto vanno avanti nella vita, cioè, come qualcuno disse... sono felice di non vedere
0: del club.
1: Del club. No, ogni tanto io tengo sempre a puntualizzare che qualcuno ha scritto una volta che è felice di non vedere, cosa che è assurda, non credo che possa esistere una persona che sia felice di non vedere, ma insomma, che accettiamo questa situazione, cerchiamo di sbrogliarcela ugualmente, sì, vivere comunque una vita dignitosa con tutte le nostre cose, soprattutto con tutte le nostre proteste. Mi pare che tu sei uno di quelli che si dà molto da fare per i disabili, per i non vedenti in genere, credo, vero?
0: Sì, io mi occupo di ausilio e nuove tecnologie per quanto riguarda la Commissione Nazionale dell'Unione Italiana Ciechi e niente, portiamo avanti diverse attività per agevolarci un po' la vita di tutti i giorni.
1: Ecco.
0: E nei giorni scorsi nella sezione di Napoli abbiamo avuto un incontro con l'Università di Napoli, il corso per quanto riguarda l'Apple.
1: Sì.
0: Diciamo che questo è il secondo anno che sì, riusciamo a portare avanti questo discorso. Abbiamo costruito una bella rete tra Unione, Università e istituzioni.
1: Ecco.
0: E quest'anno si è portato avanti un discorso di 3 applicazioni. L'anno scorso
1: sì,
0: era una sola.
1: Sì,
0: era,
1: si chiama Cromnia.
0: Per quanto riguarda i colori, e questa è stata una prepista per
1: ecco,
0: le future collaborazioni.
1: Io che sono stato uno dei primi, che in genere sono quello che scarica sempre tutto, perché appunto anch'io mi occupo di disabili e poi porto le applicazioni direttamente. Io Chromium non l'ho trovato un'applicazione eccezionale, sarà che magari non l'ho usata bene, probabilmente.
0: Ma perché bisogna utilizzarla con l'ambiente adatto, cioè nel senso tu, se ti trovi in un posto abbastanza buio, logicamente la telecamera non risponde al meglio. Però noi abbiamo fatto vari test e quando c'è una buona esposizione alla luce, sia artificiale che quella normale, va benissimo, cioè fa dei piccolissimi errori, però è utile diciamo per abbinare colori, questo sì.
1: Certo. Bene, quindi come vedi io sono uno che conosco già l'applicazione dell'anno scorso e adesso vediamo cosa è successo il 19 di luglio, quindi
0: luglio,
1: 5 giorni fa, era il pomeriggio, era intorno alle 15:30 quando si sono riuniti a Napoli, di preciso dove, Giuseppe?
0: Nella sezione di Napoli c'eravamo noi della commissione, sia nazionale che quella locale della sezione, che io faccio il coordinatore, mentre a quella a livello nazionale faccio il referente. C'erano tutti i ragazzi, i vari team, erano 3 team di programmatori, di professori dell'università, i vari dirigenti, dal presidente Mario Mirabile a vari politici che hanno portato il loro saluto, e i ragazzi hanno presentato le varie applicazioni. La prima applicazione è stata Q-Record. Che cos'è
1: Q-Record? Si scrive Q-Record,
0: sì.
1: Dovrebbe...
0: Sì.
1: Dal nome dovrebbe servire a registrare qualcosa, vero? Penso.
0: No, Q-Record è per registrare delle etichette vocali, cioè noi possiamo stampare dei codici da inserire nei vestiti, nei libri, nei CD, e poi avvicinando l'iPhone lui verifica il codice e si dice che cos'è, cioè nel senso, se tu metti una camicia con quadratini, con... c'è un po' una fantasia particolare, puoi registrare un'etichetta vocale, dice questa è la camicia rossa con queste lineature, oppure il libro di Camilleri, oppure il CD di Biagio Antonacci con tutte le varie sigle. Ogni volta che tu passi
1: vicino
0: a questo codice, lui ti dice che cos'è,
1: okay,
0: che cosa contiene, tutto. È un'etichetta che ti serve per classificare tutto quello che c'è in casa, anche dai ecco, roba da mangiare.
1: Ecco, esisteva qualcosa, mi pare, la cosiddetta Pen Friend, che faceva questa stessa situazione, vero? Voglio sbagliare?
0: Era un costo un po' elevato, mentre questo
1: ce la caviamo con un 2,29 euro, ce la caviamo, mi pare che sia abbastanza aggiornato. Sì. Se la scaricate adesso, perché poi magari finisce la promozione. E dicevo che mi sa che già ce l'ho questa applicazione, non l'ho ancora testata perché non ho il tempo. Bene, quindi questa Q-Record, praticamente una volta che sei installata sull'iPhone, riesce a
0: scrivere. Ci archivia tutto quello che abbiamo in casa, cioè nel senso possiamo etichettare tutto quello, è un grosso archivio dove noi classifichiamo tutto quello che abbiamo in casa, in modo che da soli, e soprattutto per i non vedenti che vivono da soli.
1: Ecco, quindi...
0: Però un'altra...
1: Sì.
0: Dimmi.
1: No, quindi praticamente questa ha una telecamera, cioè in quel momento l'applicazione diventa una telecamera con la quale fotografi la cosa e poi gli dici questo è un pacchetto di sigarette. Cioè, vuol dire che da quel momento, quando ritorna vicino a quel posto, dice questo è un pacchetto di sigarette. Sbaglio o è così?
0: No, lui noi stampiamo un foglio con tutti i codici.
1: Sì.
0: Poi ogni codice va in un prodotto, va vicino a una camicia, come detto un pantalone o qualsiasi cosa. Quando apriamo l'applicazione, la foto individua il codice e legge l'etichetta che tu prima hai associato a te.
1: Okay, ma noi stampiamo i codici, cosa vuol dire? Scusa, perché allora.
0: L'applicazione, la prima volta che tu la usi, ti dà la possibilità ogni volta di stampare delle etichette. Che ogni etichetta ha il proprio codice, cioè nel senso tu quel singolo codice lo puoi usare solo per quel prodotto, ok? Per esempio il foglio ti dà la possibilità di stampare 24 codici,
1: sì.
0: Tu li puoi utilizzare per 24 prodotti, poi quando finisci i codici ne ristampi altri 24 e vai avanti così. Ogni codice è associato a un'etichetta vocale o diciamo la puoi scrivere tranquillamente. Quando tu individui il codice, automaticamente dice guarda che tu, questo è il libro che all'interno ti fa tutta la tiritera di quello che tu hai registrato prima. Quindi ogni volta che individui il codice ti ripete l'etichetta. È un'etichetta vocale in realtà.
1: Sì.
0: E tu puoi archiviare tutto quello che c'hai in casa.
1: Ecco, ma queste etichette sono fisiche poi comunque, perché
0: sono dei foglietti, tu dovresti comprare quelle là adesive che si vendono,
1: sì,
0: in cartolibri, però tu basta stampare una 4, te li fai tagliare, eviti anche la spesa delle etichette che costano qualcosa in più.
1: Ecco, ho capito, quindi uno stampa queste etichette che sono, quindi c'è questo codice su questa etichetta, su ogni parte del codice, e poi a quel punto tu su quelle etichette poi registri quello che ti pare.
0: Sì, sì, ti archivi tutto quello che c'è in casa, fai un grosso archivio e tu con l'iPhone ti puoi girare tranquillamente casa e ti puoi ritrovare tutto quello che hai archiviato prima.
1: Anche dopo mesi praticamente.
0: Sì, sì. Ti dà la possibilità anche di modificare, di cancellare l'etichetta e la puoi riutilizzare su un altro prodotto, però comunque... prima la devi modificare, se no poi ti dice sempre la stessa cosa.
1: Certo. Bene, questa è una delle applicazioni,
0: una delle tre.
1: Abbiamo detto che si chiama Q-Record e mi pare che in questi giorni costi 2,29 euro scaricarla.
0: Mi sembra di sì, però è in promozione, i primi giorni sicuramente chi ha presenziato alla presentazione ha avuto il codice omaggio per levarla.
1: Va bene, io sono mancato, ma dovevo venire a Napoli, forse è meglio che l'ho comprato.
0: Ti ingiriamo qualche codice,
1: no, ma ce l'ho già, non è un problema, assolutamente. 2,29 euro sono neanche un gelato, quindi insomma. E allora invece la seconda applicazione,
0: Dusk. Si chiama Dusk, cioè sono giochi. Al momento ci
1: sta
0: sono
1: scritto Dusk,
0: giochi.
1: Però sta scritto Dusk,
0: sì.
1: Vero? Questa
0: sì.
1: Qui è gratis.
0: Sì, è gratis. Ci sono diversi giochi. Quello che a me piace di più è il ping pong.
1: Non mi dire, il gioco del ping pong,
0: sì,
1: ti piace?
0: Sì. Riesci a giocare tranquillamente. Perché noi siamo abituati a giocare al showdown, quindi
1: infatti
0: ci troviamo in tema.
1: Allora, quindi c'è il gioco del ping pong, poi il gioco della cassaforte.
0: Della bandiera, bolle,
1: e poi il gioco del
0: tap tap, sì, sono diversi giochi. Dovremmo arrivare a 16 giochi, però la possibilità è che si può giocare anche in due, puoi fare delle classifiche, quindi c'è integrazione, i bambini si possono giostrare benissimo i movimenti, e questo è lo scopo.
1: Ma in due si gioca col Bluetooth praticamente?
0: Sì, devi stare nella stessa stanza
1: e
0: automaticamente tu accetti l'altra persona e poi inizia il gioco, e in base al punteggio si va avanti tranquillamente. Penso che questo sarà una delle applicazioni che andrà
1: per la maggiore,
0: che di solito raramente ci gioco col telefonino, però
1: e invece il nostro Giuseppe Fornaro alla sua veneranda età anche lui gioca. Senti,
0: di 40 anni, ma sì. Ho fregato 8 anni.
1: Sì. E l'altra applicazione invece si chiama
0: Audiograph.
1: Audiograph
0: è un registratore avanzato, cioè lo scopo dei programmatori, sì, è un po' difficile all'inizio spiegarlo, è catturare, evitare di fare le foto, ma al posto della foto fare dell'audio, cioè nel senso, perché è un registratore molto sensibile, ti cattura tutto quello che c'è intorno, creare dei piccoli audio, sì, che ti fanno rivivere quella situazione del momento, che ti trovi al lago, che ti trovi in montagna, tu fai una registrazione con tutti i vari rumori di fondo, lui ti cattura e tu lo puoi salvare, invece di fare la foto fai l'audio. Abbiamo avuto dei consigli tramite i ragazzi del Colosimo, di alcuni suggerimenti, e quindi si è pensato di fare questo registratore avanzato, però si può utilizzare anche in altre cose, per lo studio, per semplici appunti, è fatto molto bene ed è accessibile.
1: Certo. Soprattutto con VoiceOver, che tra l'altro magari è più accessibile della stessa applicazione di default dell'iPhone, che si chiama Memo Vocali, che ogni tanto diventa Memo Vocali è un po' ostica alcune volte, bisogna
0: un po' ostica, però questo qua c'ha dei pulsanti ben lineati e funziona benissimo,
1: cioè pulsanti da ciechi col VoiceOver praticamente,
0: sì,
1: perché
0: sì,
1: la maggior parte delle applicazioni per noi sono il problema di non avere l'aiuto per sapere dove sei e tutte queste cose qui. Senti, noi abbiamo quasi distrutto il tempo che abbiamo a disposizione, però dobbiamo un attimo raccontare di te. Ma il nostro Giuseppe Fornaro, com'è che è non vedente? Qual è stata la tua malattia, Giuseppe, visto che abbiamo parlato tanto di giochi?
0: Io fino all'età di 7-8 anni vedevo benissimo, poi c'è stato un problema di pressione alta agli occhi che non è stato ben curato e il glaucoma mi ha fregato, quindi
1: siamo compagni di malattia. Anche io ho avuto il glaucoma che mi ha fregato a 10 anni totalmente, e adesso sono 0,0, un cecantius assoluto.
0: Sì, io ho qualche pochissima luce, però non ti serve a nulla, ormai mi sono abituato.
1: Certo.
0: Quindi andiamo avanti tranquillamente, bisogna affrontare la vita senza grossi problemi.
1: Senza grossi problemi, certo, si va avanti lo stesso.
0: Facciamo le nostre strategie e andiamo avanti tranquillamente.
1: Certo, e mi pare che abbiamo finito il tempo, Giuseppe, vuoi ancora dire qualcosa a proposito delle applicazioni? Anche perché tra...
0: Io voglio solo dire tranquillamente, contattateci sulla casella ausili e tecnologie @wichichi.it,
1: sì,
0: per darci consigli o chiedere delle informazioni, siamo a disposizione.
1: Allora, ripetiamolo ancora una volta, come la casella, l'indirizzo?
0: Ausili e tecnologie,
1: tutto attaccato,
0: wichichi.it.
1: Bene, sarò il primo a farlo. Visto che sono
0: aspettiamo, allora
1: Ausili Tecnologia @wichichi.it. E allora, caro Giuseppe, io ti ringrazio per la mattinata, è stato bello averti qui e parlare di queste applicazioni. Abbiamo detto Q-Record, Dusk, che si scrive Dusk con la K, e poi Audiograph.
0: Alla prossima, e vi ringrazio della pazienza che avete avuto ad ascoltarci.
1: Grazie Giuseppe, buona giornata, a presto, ciao.
0: Ciao.
2: E Summer is Magic, Summer Fuego, Fuego, brucia. Buongiorno a tutti ragazzi, oggi è martedì, andiamo rigorosamente in onda in diretta, grazie a Giuseppe per la linea, iniziamo l'appuntamento del Gallo Estivo.

italiani che vanno al ristorante, gli esseri umani che vanno al ristorante. C'è gente che si fa portare il takeaway, è vero, adesso va molto l'asporto, no? Quindi, e anche andare a mangiare fuori è diverso, si va a mangiare stamani, dai, andiamo, andiamo a mangiare oggi, domani, sempre. Allora, ci sono delle regole quando si va a mangiare fuori, va bene? Allora, la prima regola, sapete qual è? Che io sbaglio sempre. Buon appetito? No, non si può fare, non si può dire. Perché è maleducazione? Perché la tradizione vuole che la tavola sì, venga imbandita per l'occasione di conversazione, però. Non soltanto per mangiare, non solo per strafogarsi. Quindi augurare buon appetito focalizza l'attenzione sul cibo in modo quasi veramente vorace. Quindi l'inizio ideale del pasto è semplicemente il silenzio, zitti, basta, zitti e muti, esplorando quindi che i padroni di casa o chi ha invitato parta con le proprie posate, le prende in mano e iniziamo a mangiare. Allora, c'è da dire che dipende da dove siamo, che contesto è, perché comunque col giro pizza più o meno tutti, no, mangiano quasi tutti allo stesso tempo. È vero che dipende anche dai ristoranti, scusatemi, adesso non è una critica, però io mi è capitato veramente di trovare dei ristoranti con dei camerieri che dormono come cavalli. E poi ci sono problemi magari in cucina, le cose si imballano un attimino, e allora se uno c'ha il bambino piccolo non è che puoi aspettare, che ne so, tutti che iniziano a mangiare. Il bambino piccolo è forse meglio che inizi a mangiare col genitore. Il cellulare dove lo mettiamo? Sicuramente non sul tavolo. Assolutamente no, perché c'è qualcosa di potenzialmente più importante, fate capire ai vostri commensali. C'è qualcosa di più importante di stare con loro invece di stare al telefono. Perché quando si apre il telefono è un po' come se facciamo capire all'interlocutore, al di là del da mangiare, che vorremmo essere in un altro luogo e non certamente lì. Oh. Quindi il telefono dove va messo? In borsa, basta, o comunque nel marsupio. Ma la borsa dove la mettiamo? Non la possiamo appoggiare sicuramente per terra, no, perché è maleducazione. Quindi va appoggiata, la soluzione corretta è posizionarla dietro lo schienale, se è possibile, tra il proprio corpo magari e la schiena, ecco, oppure appenderla agli appositi ganci, sempre che il ristorante però ce l'abbia, perché ci sono anche quei ristoranti che non ce l'hanno, ecco. Il tovagliolo, allora il tovagliolo non va messo a mo' di bavero, alla Fantozzi, no, ma va messo sulle gambe. Quindi quando ci si alza, perché magari, che ne so, vai a fumare una sigaretta, vai al bagno, vai dove ti pare, ecco, non si appoggia sul tavolo, ma va lasciato sulla seggiola. Solo a fine pasto va riposto alla sinistra del piatto, piegato senza cura, cioè eccessiva, per non dare l'idea di volerlo riutilizzare nuovamente. Oh, ci sono altre regole del Galateo quando si va a mangiare fuori? Si va a mangiare, tra poco ve lo dico, ce ne sono altre.

Siamo tutti a mangiare fuori, cena, pranzo, siamo al ristorante e stiamo scoprendo che ci sono delle regole. Allora, l'altra regola di cui adesso voglio parlare è di quando uno è sazio, cioè le posate, come facciamo? Il linguaggio della posata è fondamentale per comunicare con il personale di sala. Se stai facendo una pausa, la forchetta la devi mettere a V, rovesciata. Se hai terminato di mangiare, invece, perché non hai più fame, vanno posizionate portandole verticalmente o leggermente inclinate, idealmente con un punto verso l'alto. Quindi la punta della posizione deve essere alle 20:20 o 18:30. E mamma mia, che complicazione! Mi passa la voglia di andare a cena. Cioè, ti vai un po' a ricordarti, aspetta, devo posizionare le posate alle 18:20. Anzi, 20:20 o 18:30. Sicuramente il problema si azzera con All Can You Eat. Adesso vanno molto di moda, no? I giro pizza, giro pasta, giro carne, gira anche a volte girano anche quelle, però vabbè. E poi non chiedere di dividere il conto a tavola alla romana, cioè secondo il Galateo non si può fare, chi invita dovrebbe pagare l'intero conto. Pensa se però, che ne so, vieni invitato da una persona che non vedi da un po', che siete cresciuti insieme, e non ha invitato, devi pagare tu, magari siete una tavolata, anche no, dipende se è informale o formale la cena, questo sì. Sì, sì, è tra amici e si decide di dividere il conto. Non si può fare la caciara alla cassa. Pago io, no, pago io, ma lascia perdere, pago io, no. Allora fate come vi pare, dividete prima. Perché se no fate una cafonata alla cassa, va bene? Ok.

Un abbraccio forte come il mondo a tutti i centralinisti e comunque sia che lavorano nei vari call center. Per lo più sono donne o comunque anche uomini, magari la fabbrica chiude, è vero che il call center generalmente ti pagano un po' a così. Cioè c'è qualcuno che è direttore del personale dei call center, come sono sti contratti? Dai, diciamoci la verità. Diciamo che non sono veramente fatti ad hoc, perché per andare in pensione con i contributi del call center ci devi veramente vivere un paio di vite. Dovresti chiamare il buddista, fammi rincarnare per un paio di vite per prendere la pensione, perché sono contratti un po' particolari. Ma l'argomento non è questo della pensione, cioè parliamo degli 80.000 addetti composti pertanto, dicevamo, dalle donne. La crisi attuale quale si apre con l'intelligenza artificiale? Perché il settore del customer service di cui abbiamo parlato, l'intelligenza artificiale che risponde al posto tuo 24 ore su 24, che prenota appuntamenti, che sostituisce l'essere umano, di questo parliamo. Le grandi committenti stanno riducendo il volume di traffico, quello storico, affidato agli operatori umani, sostituendoli con assistenti virtuali sempre più evoluti. Il paradosso è denunciato dal sindacato che appunto opera per i centralinisti e quindi anche degli assistenti. L'allarme specificato di questi giorni è legato al tavolo della crisi concrete aperte presso appunto il Ministero delle Imprese del Made in Italy. I casi più caldi quali sono? Allora, l'avvertenza che è stata emanata legata alla connessione della TIM, che vede oltre 340 lavoratori già interessati da ammortamenti sociali con lo spettro dei tagli dei posti di lavoro. Quindi stavo seguendo anche un influencer che diceva: l'uomo si è sempre adattato, vogliamo che non si adatta anche con l'intelligenza artificiale per far comunque lavorare? Vi ricordate qualche settimana fa quando parlavamo del Giappone e la Cina? Loro sono veramente in testa all'intelligenza artificiale e alla robotica, però non licenziano le persone prima di averle ridistribuite. Ma perché non lo facciamo anche in Europa? Cioè, che tra l'altro siamo anche indietro a livello tecnologico della Cina e comunque del Giappone, eh? I grandi colossi, ad esempio come l'Enel, i grandi operatori, stanno rivedendo il ribasso delle tariffe dei bandi di gara, perché mettendo in crisi la tenuta delle aziende. C'è il bando di gara perché comunque magari c'è il call center che vuole lavorare ad esempio per Enel, Team e quant'altri, però a questo punto vedete che si ribalta veramente la situazione. È drammatico. Lo strumento normativo dovrebbe garantire appunto dei sindacati il passaggio dei lavoratori da un fornitore all'altro in caso di cambio d'appalto. È sempre più sotto pressione, è difficile. Al momento sono attive oltre 10 vertenze nazionali con 1500 licenziamenti considerati assolutamente immenti, non leciti, 5.000 lavoratori che collegano grazie alla delle casse integrazione ed altri ammortamenti. I sindacati chiedono ovviamente con urgenza delle regole chiare per governare la trasparenza tecnologica, evitando che l'innovazione, che deve andare avanti sicuramente sì, però si traduca in una discriminazione di occupazione, perché l'agente autonomo ormai purtroppo fa praticamente quasi.

Filiberto, una vita veramente di bip. Prima ero in causa con la fabbrica insieme ad altri lavoratori che comunque ha chiuso. Adesso sono stato messo in cassa integrazione da uno di questi call center che hai nominato. Ciao Filiberto, se ti sei messo in contatto soltanto adesso, stiamo analizzando tramite l'articolo del Sole 24 Ore questa realtà drammatica dove l'intelligenza artificiale, tra l'altro, no, voglio dire, questa realtà così ampia, sconfinata, che però sta mettendo veramente in ginocchio la trasparenza della vita dell'essere umano, perché comunque la vera realtà è che l'essere umano dovrebbe essere riqualificato. Ciao Simone, io sono un assistente per tutti coloro che a livello sindacale hanno bisogno e sapessi questi numeri quanto sono reali. Poi c'è chi scrive: già la paga fa schifo, già i contributi, come ci hai detto, è un macello. Ciao da Mauro, non ho parole. Allora, i soldi sono sempre in calo, ma intanto la gente si sposta perché comunque al lavoro e perché comunque in vacanza ci si va lo stesso. Questo però, vabbè, ma è anche un altro discorso, perché magari sapete che ci sono quelle persone che veramente è importante andare in vacanza anche un fine settimana per staccare. Io sto imparando a farlo, però comunque. Franca, ciao Simone, veramente drammatico su WhatsApp, per favore inquadratemi il messaggio perché ok. Situazione veramente drammatica, ci hanno già licenziati al call center a causa dell'intelligenza artificiale e di agenti autonomi. Pensavamo che questo lavoro del call center ci potesse quantomeno far campare più o meno dignitosamente. Io lavoro per uno studio commerciale, ormai da qualche settimana che è partita la prova dell'IA. Sto aspettando per essere riqualificato. Ciao Filippo. C'è un mio, come dire, un mio simile, un ragazzo ipovedente. Ciao Simone, mi piacerebbe fare il tuo lavoro. Ti seguo ormai da parecchio tempo, sono Emanuel. E a parte il fatto che nell'ente per il quale lavoro ancora prima dell'intelligenza artificiale e degli agenti autonomi, a noi non ci hanno qualificati. Ma veramente? Ma dai, ma sta cosa l'avevo sentita, non possiamo nominare l'ente perché comunque. Insomma, però diciamo che no, non ci siamo, tanto l'ha scritto l'ascoltatore, quindi è visibile. Ma stiamo scherzando, perché poi tra l'altro noi abbiamo delle liste qualificanti assolutamente protette. Quindi già da prima dell'intelligenza artificiale è vero, comunque c'erano i cosiddetti centralini autonomi o comunque sia con il dischetto premi 1, premi 2 per parlare direttamente con il reparto, con l'addetto, però a questo punto la persona che comunque nasceva così, cioè, voglio dire, il disabile nasceva centralinista da sempre. Poi lasciamo stare che poi ci sono. Io conosco anche delle persone ipovedenti o non vedenti che non fanno proprio questo lavoro, magari fanno i massaggiatori, magari fanno altro. Però insomma, ma veramente siamo a questo punto.

spero che abbiate l'opportunità e l'occasione di poter andare, ragazzi, ve lo dico. Non a quel paese, no, ma dall'altra parte del video, ma possibile, no, ma che discorsi. Poter andare a fare un po' di vacanza, un po' di fresco, anche un giorno staccare e per rinfrescarvi. Questo ve lo auguro. A giovedì, ragazzi.

0: Ma ben ritrovati, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici. Nuovo appuntamento con promo, novità discografiche della settimana. Insieme a Daniela siete pronti per emozionarvi, per esprimere le vostre preferenze? Come fare? Semplicissimo, scrivetemi al 333-9648-645. Intanto saluto Antonello in regia e tutti coloro che sono all'ascolto. Vi ricordo, chi volesse riascoltare questa puntata, lo potete fare nel programma di Giuseppe Cesena, Non è mai troppo presto, il martedì alle ore 5 del mattino. Vi ricordo che lui trasmette ogni giorno su Danto Radio dal lunedì al venerdì il programma Non è mai troppo presto. Saluto tutte le radio collegate di Disabili International Radio e tutti gli ascoltatori, e naturalmente un abbraccio a Giuseppe. E allora iniziamo subito con le nostre preferenze, non perdiamoci troppo in chiacchiere, altrimenti il tempo scorre veloce come il vento. Detto questo, le prime preferenze di quest'oggi, precisamente quelle del 27 giugno 2026, sono quelle di Oli, che dicono questo: al primo posto mette In parità. Alice Blasi, Non mi va, che lo propone anche come disco promo. Davide Pepe, Fermo immagine. Canestri, Me lo so aggiustare. Virgin, Tutto passa. Al secondo posto mette Carlo Pesce, Tutto rosa. Sargassi, Un giorno qualunque. Chimera, Bicchieri rotti. Ora invece scopriamo le preferenze di Donatella. Anastasia, La Fenice, che lo propone come disco promo. Virgi, Tutto passa. VTR, Temporale. Ragone, Labirinto. Alice Blasi, Non mi va. Quest'oggi Danto Radio ha deciso di scegliere come disco promo Anastasia, La Fenice, che potrete riascoltare il brano dal lunedì fino al venerdì alle ore 8, 14 e alle 20. Buon ascolto.
1: Il disco promo.
2: Il disco promo.

Iniziamo subito con il primo artista di quest'oggi. Di chi parliamo? Parliamo di Valerio Piccolo, Sonnato Ieri. È un inno alla rinascita quotidiana. Valerio Piccolo racconta la voglia di ricominciare ogni giorno da zero, con occhi nuovi, come se la vita fosse un foglio bianco da colorare. Il brano esprime il desiderio di vivere mille vite in una, la capacità di ritrovare la bellezza nascosta nelle cose, un approccio alla vita leggero, curioso, entusiasta, un percorso introspettivo che continua la sua ricerca.

Vediamo un po', miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, se gradite questa reinterpretazione di Alessandro Restore. Voi vi chiedete, quale sarà questa reinterpretazione? Un'estate al mare, versione originale, Giuni Russo, 1982. Il brano del 1982 è scritto da Franco Battiato, interpretato da Giuni Russo. Restore propone una rilettura elegante, contemporanea, mantenendo intatta l'identità del brano, ma aggiornandone il suono con una produzione fresca e riconoscibile. Il suo intento dichiarato è ridare vita a un classico, evocando la nostalgia dell'estate italiana, dialogando con un pubblico nuovo. Fateci sapere cosa ne pensate in questa nuova versione.

Ora vi parliamo di Carli Cinelli insieme a Manuel Roccia. Battaglia, spingere, il brano si intitola. Il brano è concepito come un inno alla determinazione, alla forza delle radici, all'orgoglio del territorio bresciano. Nasce dall'incontro tra Cinelli, cantatore folk dialettale, e Battaglia, influencer agricolo e campione europeo di braccio di ferro. La canzone celebra proprio la figura della roccia, un simbolo di tenacia, energia, autonomia, attaccamento alla propria terra. Le sonorità richiamano la dance anni 90 alla Gigi D'Agostino, trasformando il messaggio in una power song che spinge letteralmente a non mollare mai. E io dico, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, non mollate mai. Bisogna spingere!

0: Ora vi parliamo di Davide Buzzi, Matto di te. Il brano racconta l'amore tra due persone profondamente diverse, che vivono la relazione come un continuo incontro, scontro fatto di contrasti, ironia, quotidianità. Lui sogna vacanze semplici, serate tranquille, mare, grigliate. Lei attratta da percorsi alternativi, biodanza, campane tibetane, eccetera, eccetera. Queste differenze, invece di dividere, diventano la linfa del rapporto. Un amore imperfetto, buffo e reale, che resiste proprio grazie alle sue contraddizioni.
1: Inizio prima parte. La meteo sul giornale, che ci racconta di sole. Ed io vorrei andare al mare, ma non si può, dici che devi lavorare. Il cielo

0: settimana e noi si resta qua.
1: Senti che idea! Si potrebbe fare una 3 giorni di yoga intensivo, un workshop di campana di Madonna, o magari potremmo partecipare a un seminario di Kimbara, passeggiata a piedi nudi sul letto di braccia ardenti, e partecipare a un rituale per ayahuasca in Perù, una full immersion di pranayama, la casa di giù e di meditazione non da quota, sono dei quarti di creatura e non da di una linea di strada per ritornare il vino, la cerimonia del Catano. No, la mare romagna no, c'è un'altra vecchia, la prossima stanza, spiaggia di nostri vesi, non la siamo andati a Reshino, in India, a visitare i templi di
2: vedi tu. Miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, facevo una domanda prima di entrare in diretta e mi chiedevo questo. C'è un artista che dice chiamami, ma se vuole lo chiamiamo. L'artista si chiama Ali e il brano si intitola Chiamami. Il brano costruito su un pop emotivo, malinconico, dove Ali racconta la nostalgia dei ricordi felici che ormai appartengono al passato. Non è una canzone triste, è una riflessione sul sentirsi perfettamente insoddisfatti, sulla distanza emotiva, sulla difficoltà di trovare un amore che colmi davvero le aspettative. Il verso chiave, ma che ci crede solo nei sogni, racchiude proprio questa inquietudine interiore. Buona riflessione a tutti.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Bentrovati da Massimo Mele. Apriamo con Confessions 2, il nuovo album della regina del pop che è finalmente disponibile. Madonna, nelle 16 tracce, scandisce un racconto autobiografico e musicale tra passato e presente, senza interruzioni, utilizzando i ritmi ipnotici da discoteca fra dance pop, post disco, trip hop, hip hop e continui richiami al suo percorso. Tra le canzoni manifesto c'è Danzetteria, il nuovo singolo dal nome di uno dei locali della scena newyorkese che frequentava e dove proponeva la sua musica nei primi anni Ottanta. E passiamo ad uno dei più grandi successi di Gianna Nannini, che viene riproposto in una nuova versione, prodotta dalla stessa Gianna a quattro mani con Dardust e ricantata a due voci con Marracash, king del rap italiano. Tutto questo è American Ink, primo capitolo del progetto Gianna Gold per i 50 anni di carriera della mitica Nannini. E passiamo a Sienna Spyro, la ventenne cantautrice britannica, già definita da molti la nuova voce della musica inglese, che ha pubblicato il suo attesissimo album di debutto intitolato Visitor, confermando il suo talento con un lavoro che mescola soul profondo e pop sinfonico, esplorando la fragilità della vita e dell'amore. Il nuovo singolo è Great Expectation, che insieme ai due singoli precedenti sono entrati contemporaneamente nella Billboard Hot 100, segnando un record raro. E intanto si è aperto un nuovo capitolo nel percorso artistico della Nina, la 34enne cantautrice napoletana che continua a distinguersi per una ricerca musicale capace di fondere tradizione e contemporaneità in un linguaggio personale intenso e profondamente identitario. Rare che è il suo nuovo singolo, a raccontarne la nascita è la stessa Nina. Sono i fiori ad aver scritto questa canzone. Io l'ho solo eseguita. E voliamo a Milano. Viverla ad agosto sembra una prova di sopravvivenza e in uno scenario quasi apocalittico Fabio Rovazzi decide di farsi un giro in Costiera Amalfitana. Questo è il titolo del suo nuovo singolo realizzato con Nino D'Angelo e Arisa. Tra l'altro Nino D'Angelo quest'anno celebra 50 anni di carriera, figura simbolo della musica popolare italiana. E passiamo a Sambr, che ha pubblicato la sua nuova ballad intitolata My Body Isn't Ready, un pezzo in cui si mostra nella sua versione più vulnerabile e affronta il tema dell'immagine del proprio corpo, la percezione di sé e le pressioni estetiche che spesso subiamo. A soli 20 anni Sambr continua a distinguersi per la sua sincerità emotiva e il suo magnetico talento compositivo. E di ventenne in ventenne raggiungiamo anche Benson Boone, The Time of My Life, il titolo della sua nuova canzone che cattura la strana sensazione di distacco che si prova nell'andare avanti nella vita senza la persona che pensavi sarebbe rimasta al tuo fianco fino alla fine. The Time of My Life entra in scena come un sogno malinconico, solo chitarra acustica e la voce struggente di Benson Boone, per poi crescere fino a raggiungere parti vocali vertiginose. Ci spostiamo ora in Scozia con gli Snow Patrol, che hanno pubblicato These Alarms insieme a Kylie Minogue. La storia di questa canzone risale alle sessioni di un album del 2024. Il pezzo era stato scritto fin dall'inizio pensando alla voce della pop star australiana e portava provvisoriamente il titolo di Kylie. Gli Snow Patrol decisero allora di accantonarlo nella speranza di riuscire a coinvolgere davvero Kylie Minogue. Beh, ci sono riusciti. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche con Katy Perry, che abbraccia un lato più rabbioso nel suo ultimo singolo Watch It Burn, che vede la cantante riflettere su anni di rabbia repressa prima di scegliere finalmente se stessa, rivelando che la canzone nasce da un periodo particolarmente difficile della sua vita. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Katy Perry: non ho bisogno del principe azzurro per avere il mio lieto fine.
0: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Danto Radio, amore per la musica.
3: Ora vi parliamo di Rosy, Nevrosi. Il brano è un viaggio emotivo, dentro una parte di sé che ferisce, seduce e ritorna, trasformata in una presenza quasi viva. Da Nevrosi è il testo mette in scena un dialogo interiore con quella voce che torna a bussare quando si pensa di averla lasciata, alle spalle. La nevrosi diventa una figura familiare, una compagna di lotta che conosce ogni ferita, ci scivola dentro, dolce come lama, si nutre di relazione, fragile, cuore stanchi, attrazioni nate nelle crepe degli altri. Rappresenta il bisogno istintivo di farsi carico delle fragilità altrui, perché somiglia alla propria. Nella parte finale però avviene la solita: la nevrosi non è più un'ombra da inseguire o combattere, ma una presenza riconosciuta e osservata senza paura.

Ora scopriamo invece cosa ci vuole trasmettere Roberto Modigliani. Il brano si intitola Sotto la pelle d'estate. Il brano racconta il contrasto tra la leggerezza dell'estate, la profondità delle emozioni che questa stagione porta inevitabilmente a galla. È costruito come un tormentone, un tormentone sensuale, ma sotto la superficie vibra una storia più intensa. Un incontro esplosivo fatto di chimica immediata, fiamme gemelle. Una danza sensuale tra due anime che si sfiorano sotto il cielo d'estate. La descrizione di quei momenti, brevi ma potentissimi, che restano, resistono sotto pelle, anche quando la stagione finisce. La canzone oscilla tra trasgressione, dolcezza, tra sensualità e malinconia nostalgica, trasformando piccoli dettagli, sguardi nel fumo, promesse brevi e l'alchimica di un'estate in un'esperienza universale.

0: Sotto la pelle rimani.
1: Ora vi parliamo della band di quartiere, Coffee, dove scende il sole. Il brano è descritto dalla band come un inno viscerale al ritorno alle radici, un viaggio emotivo verso quel posto dentro che non cambia mai. È un brano che intreccia reggae, mediterraneo, canturato raccontando la terra sacra, ulivi, cieli di rame, strade bianche e il luogo originario dove i ricordi restano attaccati all'eco del proprio nome. Continua a vivere il tramonto, solo una traccia che lascia un'alba e muore. Non è una fine, ma un passaggio, un ciclo che si

0: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Cechi e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica 92.2 Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3 Praia, Radio Empire 94.9, 107, Radio R 89.100 Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94.300 Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89.9 Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104.7 Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.
2: Ora vi parliamo di Coco. Dove sei? Ruota attorno a una mancanza che non è solo fisica, ma soprattutto emotiva. La distanza che nasce quando una relazione cambia, si creina. Quando l'altra persona sembra diventare un'altra, irriconoscibile. La domanda dove sei non è soltanto dove sei adesso, ma dove è finita la versione di te che amavo, che conoscevo, che mi parlava davvero? Coco racconta una relazione segnata da incomprensioni, emozioni travolgenti e un progressivo allontanamento. Il brano è una ballata urban crepuscolare, intima e costruita su atmosfere calde e notturne, come amplificando la vulnerabilità del testo. E allora buon

invece scopriamo insieme cosa ci vuole dire Pete Jersey quando arriva la notte. Un brano che racconta quel momento sospeso in cui il buio non è solo assenza, luce, ma un luogo emotivo. L'emergenza è verità, desideri, fragilità, che di giorno restano nascosti. La notte diventa una lente e ingrandisce tutti i ricordi, mancanze, amore risolti e paure che bussano piano ma insistono. È una canzone che parla di ciò che ci attraversa quando finalmente siamo soli con noi stessi.

Miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, siamo arrivati quasi al termine. Speriamo di cuore di avervi anche oggi regalato belle emozioni. Noi cerchiamo sempre di fare il nostro meglio. Se volete esprimere le vostre preferenze, scegliere il disco promo che poi andrà in rotazione qui su Danto Radio, lo potete fare scrivendomi al 333-9648-645. Vi ricordo che questa puntata, chi volesse riascoltarla, la potrete riascoltare nel programma di Giuseppe Cesena, Non è mai troppo presto, il martedì dalle 5 in poi del mattino. Vi ricordo che il suo programma Non è mai troppo presto lo potete ascoltare qui su Danto Radio dal lunedì al venerdì dalle 4:30 del mattino. Saluto tutti i radioascoltatori di Giuseppe Cesena, Non è mai troppo presto, e saluto tutte le radio di Disabili International Radio che si collegano. Bene, noi prima di terminare, salutarvi e augurarvi buon ascolto con Danto Radio, ricordandovi l'appuntamento con Saturday Dance, con i nostri mitici DJ dalle 21 in poi, vi vogliamo parlare di Gips Fiorucci. Non potevamo non omaggiarla, visto che Anto ieri l'ha intervistata, e allora abbiamo pensato bene di portare la nostra interpretazione del suo brano. Chissà se è all'ascolto, intanto la salutiamo e la ringraziamo per questo meraviglioso brano. Sto parlando di Gips Fiorucci, Dea Madre Terra, l'alchimica mantra. È un invito a tornare al centro, risentire la vibrazione originaria che lega alla terra come figli, come pelle, come respiro. Ogni suono è un richiamo a un passo che riporta chi ascolta dentro un ritmo antico, primordiale, quello che scorre sotto i piedi, dentro il sangue. È un mantra perché non racconta, trasforma. Ripetizioni, vibrazioni, eco. Un'alchimica che scioglie il rumore mentale, apre uno spazio più vero, più morbido, più sacro. La Dea Madre Terra qui non è una figura mitologica, è la forza che sostiene, è la radice che guarisce, è la voce che non giudica, è la presenza che accoglie. E il brano celebra il ritorno alla semplicità, alla lentezza, alla connessione profonda con ciò che ci tiene vivi. È un viaggio sensoriale, tattile, vibrante, circolare, un richiamo a ricordare che siamo parti di qualcosa di più grande, che quella grandezza non è lontana, è sotto le mani, sotto la pelle, sotto il respiro. Buon ascolto con Gipsy Fiorucci, e per quanto mi riguarda, alla prossima settimana! Ciao!

Grazie per la linea, Daniela, ma insomma qui lei la fa da padrona, quindi ancora poco c'è. E allora che ne dite se ci prendiamo un caffè, due caffè, tre caffè, quattro caffè, cinque caffè? Ma arriviamo a 7000 caffè, Alex Britti!

7.000 caffè non si possono prendere, soprattutto alle 20 di sera. Già. Ma mentre noi vi ricordiamo che alle 20 abbiamo il nostro programma il mercoledì, quindi domani sera, 20 di sera, e allora ascoltateci con 20 di sera. Adesso ascolteremo alle 20 con gli Audio 2.

0: avete ascoltato Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena.
2: Eh sì, la settimana sta volgendo alla fine, oggi è giovedì, avremo domani l'appuntamento, però oggi per oggi ci lasciamo qui, ci lasciamo con tutte le nostre belle esperienze che abbiamo vissuto in questa mattinata di giovedì e torneremo domani sempre alle 4.30, sempre su Disabili International Radio, sempre con il vostro Cecantibus Giuseppe Cesena, 320 1978 490, 320 1978 490.

Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. In collegamento con Giuseppe Cesena avete ascoltato il programma Non è mai troppo presto. Grazie per essere stati con noi.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

occhi quieti, bambino nella ninna nanna del cosmo. Dall'universo ora qualcosa ci riporta a te.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

0: Magical Mystery Tour, un viaggio universale alla scoperta della musica di ogni tempo. Conduce Chico Lecca.
1: Ho un trolley stracarico di bella musica che non vedo l'ora di farvi ballare sulla pista al centro del corridoio del mio disco bus. Pista ricavata semplicemente ribullonando la selleria a spalle ai finestroni per creare un più ampio spazio pestabile. Questo succederà durante l'itinerario che di concerto ho scelto con la copilota Roberta, le guide turistiche Patrizia e Daniela, protetto in termini di sicurezza dalla centrale operativa col tecnico operatore Toto che attraverso i sistemi di tracciamento satellitari e telemetrici monitorerà l'andamento del percorso. Iniziamo questa nuova gita della fantasia con Anané. Sono l'autista Chico Lecca e, siccome la musica è la forma più forte di magia, il Magical Mystery Tour inizia adesso.

0: Switzerland.
1: Do it to me again and again, again.
0: I love you. I love you. I love you.
2: Ho voluto riscaldare gli animi con questa ennesima cover in chiave house della celebre Love to Love You Baby di Donna Summer, ben vocalizzata dalla coppiata Anané e Roberto Cavalli. Sì, proprio lui, lo stilista che si è spento nel 2024. La collaborazione fra la DJ e lo stilista si concretizzò nel 2012 a Milano durante una cena successiva alla sfilata di moda per un'idea del marito di Anané, il DJ e produttore Louis Vega, che suggerì a Cavalli di registrare la sua voce, dando vita al curioso e affascinante connubio artistico in cui ha partecipato attivamente, inserendola nei ganci vocali e con questo dato il via alle notizie e curiosità che vi racconterò in viaggio. Andiamo avanti con Crazy P, ancora ben saliti sul Dancing Pullman condotto da Chicco Lecca.

Gli inglesi Crazy P sono un gruppo di musica elettronica fortemente influenzato dalla disco vintage, dal soul e dall'house. Mentre le prime pubblicazioni erano strumentali e basate su campionamenti, la formazione si è poi consolidata con l'aggiunta dell'esuberante front woman Danielle Moore, che si è unita a loro. Me li avete ben ballati con Like a Fool. Ora, nel pieno rispetto della regola dell'alternanza che mi impone di passare da un brano recente ad uno del passato e viceversa, eccovi DJ Monstro. Ancora buon viaggio dal vostro Chico Lenca, un po' autista, un po' disc jockey.

Anche se si tratta di una cover, le orecchie più attenti hanno riconosciuto dalle prime note Baker Street del 78 di Jerry Rafferty in versione dance remix, magistralmente rivisitata dal DJ Monster. Spazio a Funky Loco, siete sempre in Magical Mystery Tour con Chico Lecca.

Dietro Funky Loco si cela Pablo Vareglia, DJ e producer argentino, che ha iniziato la sua carriera nell'89 stimolato dall'acid house e dall'hip hop. Con questo ritmato Petritos Dream ci ha comunque dato dimostrazione dell'evidente inclinazione verso deep, funky e tech house. Gioiose passeggere e allegri passeggeri, per la prima delle due fermate più amate da voi, quella del caffè, ho scelto questa bella dolcezza. L'autista Chicoleca vi augura buon coffee break.

Avete atto, questa Too Much Heaven in versione Deep House è stata lo zucchero del vostro caffè. Bravissimi i Dual Session e Nathalie Renoir che hanno rivisto questo storico motivo dei Bee Gees, ma complimenti per l'ospitalità anche ad Odette, banconiera tutto pepe di chiare origini francesi. Bella combriccola, fra un attimo lo chauffeur chi colleca riprenderà il cammino musical turistico dopo il suon di clacson che vi calamiterà a bordo con Papik e sarete ancora in Magical Mystery Tour.

All I remember is thinking, I want to be like them.

Papì, che è progetto nato da un'idea del produttore romano Nerio Poggi, compositore e arrangiatore che ha collaborato con Mario Biondi per diversi suoi album, si lega al tipico sound new jazz, soul, pop e annovera fra i suoi collaboratori le voci di Eli Bruna e Alan Scaffardi, che hanno presenziato anche in questo Crazy, col quale abbiamo ripreso il viaggio. Proseguiamo con la banda brasileira. State bighelonando sul Pullman discoteca guidato dal sottoscritto, che si scrive Chicoleca ma si legge Gran Bella Dance.

Il ristorante di Tom, Tom's Dinner, per l'appunto, non è nient'altro che la cover del singolo della cantautrice statunitense Susan Vega, pubblicato nell'87 come terzo estratto dal suo secondo album da studio Solitude Standing. Questa ascoltata è una delle tante rivisitazioni della banda brasileira, progetto che nasce da un'idea del produttore e arrangiatore napoletano Carlo Gentiletti, importante ingegnere del suono che si è proposto di rivisitare successi italiani e internazionali in versioni che spaziano tra bossa nova, samba e batucada. Passo ceduto a Crazy and Jane Cook. Siete sempre in Magical Mystery Tour con un Kiko Leka, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

Good to Go, il bel motivo presentatoci dalla coppia Michael Crazy, artista madrileno fra i più influenti degli ultimi anni, e dal cantautore londinese Jane Cook, conosciuto per il suo singolo dance, Vefi. Bravi! Ringrazio le mie amiche emittenti che permettono di ascoltare, in ogni dove del mondo voi siate, le nostre scorribande musicali, perciò saluto Mare Italia Toronto Canada, Condivisione Palermo, M1 Ferrara, Club Music DJ Torino, Felix On Air 2026 Pordenone, Studio 101 Tortoli, Music Factory Oristano, Team 2000, Villa Urbana Music, Centrale, Country Music Italia, Corallo Villa Puzzu, Sardegna Costa Smeralda, Italia Emergenti, in DAB, Web, FM, App, compresa l'app Radio Garden per l'ascolto col telefonino, ma anche le restanti radio francesi, spagnoli, inglesi e d'oltreoceano che, congiunte, ci rilanciano in FM nelle loro regioni a favore degli amici italiani in modalità Gran Turismo o domiciliati in quelle aree per lavoro. Se entrate sul mio profilo Facebook Chico Leca, Chico scritto K-I-K-O, avrete l'elenco dei link grazie ai quali passare in automatico alla vostra radio prediletta. E adesso, Junk and Spook. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Chico Leca.

Architetti di questo disegno musicale c'è la coppia Jonk & Spook, alias di Alex Abruscato e Lauro Predieri, che nel 2021 raggiunsero la terza posizione nella Top 100 Jacking House Artist di Track Source. La sconfinata passione per la musica e la loro creatività ha dato vita ad un sound nuovo, unico e ben gradito al pubblico. Me li avete ballati con Two Spirits. Sul nostro mezzo adesso sale Kings of Tomorrow. State sempre viaggiando sul dancing torpedone guidato da Kiko Lecca.

0: Kings of Tomorrow è uno dei tanti pseudonimi usati dalla leggenda del DJing House Hip Hop Sandy Riviera. Nato da genitori portoricani, è cresciuto immerso nei suoni ricchi e diversificati che si propagavano per le strade della New York della sua infanzia. Per questo finale ha preteso la collaborazione vocale della sua amica, la cantante Julie McKnight. Amorini, Marin New Lee ci farà compagnia durante la sosta che faremo in quella capiente piazzola alla vostra destra. Approfittatene per scendere e stiracchiare le articolazioni. L'autista Kikoleka vi aspetta.
1: Il y a un bal sous mes paupières,

0: Pistol.
1: Marie Newly è una musicista, compositrice e DJ nata e cresciuta a Parigi. Fin da bambina la musica l'ha affascinata tanto da creare mixtape su cassette con i suoi brani preferiti ascoltati alla radio. Influenzata dai Ramones e dalla cultura punk, nel 2026 fondò le Plastichine, una rock band tutta al femminile, gruppo che ottenne riconoscimenti internazionali. Ci ha accompagnati in questa pausa con Confetti. Orecchio con Grega, il pilota Chico Lecca, fra un flash continuerà il percorso panoramico danzereccio con Mickey Moore, Andy T e Angela Johnson. E sarete sempre in Magical Mystery Tour.

Mickey Moore e Andy T sono gli alias di Michele Mingo e Andrea Tonici, i quali appartengono all'elite dei produttori house a livello mondiale. Il loro vasto catalogo di remix include artisti del calibro di Incognito, Joey Negro, Jocelyn Brown, Barbara Tucker e qui mi fermo, altrimenti non basterebbe una trasmissione. Fondatori e proprietari del marchio Groove Culture, etichetta discografica di riferimento per la dance di alta qualità, è costantemente ai vertici delle classifiche di Trax Source e Beatport. Per questo progetto, intitolato Do I Do, si sono avvalsi della collaborazione vocale della cantante e cantautrice newyorkese Angela Johnson, anche lei produttrice discografica, e con questo bel terzetto abbiamo ripreso il cammino dopo la rapida sosta. Proseguiamo il nostro moto al luogo insieme a Parla for Cuba. Questa è la musica del Magical Mystery Tour e questo è Kiko Lecca.

Wicked Games è una delle più recenti, ultime piacevoli fatiche, passatemi l'ossimoro, del produttore, musicista e DJ tedesco Parafor Cuba, alias di Nicholas Demuth, noto soprattutto per le sue realizzazioni house. Per questo disegno musicale ha utilizzato la collaborazione di Anita Close, conosciuta professionalmente come Anna Nachlab. Testimone ceduto a Rasmus Faber. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Kiko Leka.

Non vi ho mai proposto niente dello svedese Rasmus Faber, quindi ve lo presento. È un produttore, musicista e DJ le cui radici affondano nell'house melodica e nel soul. Dopo essersi affermato negli anni 2000 con una serie di uscite di spicco che fondevano jazz, sonorità latine e ritmatissimi brani per club, è diventato una figura di riferimento per gli appassionati del lato più musicale dell'house. Non vedo l'ora di setacciare altri pezzi dalla sua discografia, ma per ora accontentatevi di questo All of My Dreams, ben vocalizzato da Diane Ferron, che cede il passo a Sabrina Carpenter. Questo è il Magical Mystery Tour e questo è Kiko Leka.

spesso ospite della mia discoteca itinerante di Sabrina Carpenter. Non posso dirvi niente di più di quel che sapete, perché già detto in precedenti gite, quindi glisso. Il suo espresso passa il testimone a questo motivo che farà da sottofondo durante la seconda pausa più gradita da voi, quella dell'aperitivo unita al romantic moment nel quale avrete l'opportunità di ballarlo avvinghiati, ma non troppo. Perciò buon drinking moment and relax time dal vostro autista Kiko Lecca.

iniettarsi una siringata di insulina per chi soffre di diabete era d'uopo, siccome questo dolcissimo Risk It All di Bruno Mars sono sicuro che a molti di voi ha fatto sollevare il glucosio. Scherzo chiaramente, ma poiché ho notato che la musica che scelgo aiuta a farvi familiarizzare maggiormente, è chiaro che anche la mia mission è andata a buon fine. Complicità condivisa col barman Fabrizio, che ci ha dissetati e nutriti con secchiate di beveraggi vari e carriolate di stuzzichini dolci e salati. Grazie caro e a presto. Amoruccioli del mio disco bus, il pilota Chico Lecca continuerà l'itinerario musical turistico dopo il fragoroso strombazzamento con i Kiss. A fra poi.

con questa rivisitazione di Was Made for Loving You, i Kiss hanno fatto ripartire le danze all'interno della mia discoteca itinerante. Gruppo rock newyorkese formatosi nel 72, è fra i più popolari della storia con oltre 150 milioni di copie vendute in tutto il mondo ed è unanimemente riconosciuto uno dei complessi rock più iconici ed influenti del XX secolo. Continuo il viaggio con Feblum. Ben risaliti sulla mia corriera dal vostro Chicco Leca, sempre un

Playing Game è un emotivo dance elettronico che spazia fra i generi tech house e minimal house del produttore russo Februm, pseudonimo di Eugeni Ivanov, pubblicato come singolo digitale ad ottobre 2025 dalla sua etichetta discografica Ultima Black. È tempo di sonorità vacanziere e allora diamo spazio al duo Swartz and Funk. Questa è la grande musica del Magical Mystery Tour e questo è Kiko Lecca.

già il titolo ci fa accedere ad un modello elitario estivo e vacanziero di lusso. Infatti, in pieno stile Beach House Club, il motivo che mi avete ben gradito si intitola Saint-Tropez. A proposito, è stato il duo tedesco Swartz & Funk, dietro i cui alias ci sono Alexander Hitzler, Bob Swartz, e Martin Sheehal, Jazz Funk, che si sono ritagliati uno spazio di rilievo nell'industria musicale con loro inconfondibile stile Balearic Chill Out, Lounge and House, traendo ispirazione dalla vibrante atmosfera di Ibiza da Café del Mar. Salgono sulla mia discoteca mobile i Jamers. State continuando a gironzolare sul torpedone più casinista del pianeta Terra, guidato da Kiko Leica, e siete sempre in Magical Mystery Tour.

Be Mind Tonight dell'82 è un estratto dall'unico album pubblicato dal gruppo The Jamers, guidato da Ricky Wicks e composto da membri di Instant Funk, Wicks and Company, e da musicisti di sessione che hanno lavorato nei primi anni 80 con gli artisti della Soul Soul Records. In sostanza, una One Hit Wonder. Dolcezze, siamo in dirittura d'arrivo, ma c'è il tempo per un ultimo motivazzo che ci accompagnerà fino in stazione centrale. L'autista Chico Leca vi chiede cortesemente di prepararvi per l'arrivo.

0: Come ormai consuetudine, ho terminato anche questa bella scampagnata fuori porta con un evergreen. A chi è spettato il compito? Ma dai, che l'avete riconosciuta! È l'intramontabile KC and Sunshine Band con un estratto dalla loro vasta discografia, Queen of Clubs, col quale abbiamo chiuso il cerchio arrivando al capolinea. Ringrazio per il sostegno alla realizzazione di questo progetto le due factotum Patrizia e Daniela, la copilota Roberta e l'ingegnere del suono Toto. Mie amatissime passeggere, miei diletti viaggiatori, vi ringrazio per averci preferiti anche oggi ad altre compagnie di trasporti. Restate collegati con noi rintracciando in rete la mail dell'emittente con la quale ci avete ascoltati e una volta memorizzata messaggiateci. In partenza dissi, la musica è la forma più forte di magia. In conclusione faccio mio e vi giro un pensiero di Nick Hornby che dice: la musica ha un grande potere magico, ti riporta indietro nel momento stesso in cui ti porta avanti, così che provi contemporaneamente nostalgia e speranza. Questo Magical Mystery Tour si conclude adesso. Alla settimana prossima dal vostro un po' autista, un po' disc jockey, Kiko Lecca.
1: Pros, save more on what you need to get the job done right. Right now at Lowe's. Get 15% off select custom entry and interior doors. Plus, save $80 on the DeWalt 20-volt Max 2-tool combo kit. Now just $169. And at the Lowe's Pro Desk, bring us your materials list and get a quote in minutes. Handwritten, a photo, or even a sticky note is all you need. Keep your jobs moving faster and on budget. At

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

da questa nuvola si vede che c'è un'isola possibile, ma perché questo non accada,

dall'universo, ora qualcosa ci riporta a te.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

Attenzione al binario 4 treno in transito, allontanarsi dal binario 4 treno in transito, attenzione al binario 4 treno in transito, allontanarsi dal

0: voce dei protagonisti, un viaggio dentro la nuova musica italiana e internazionale. Conduce in studio Paolo Tocco.
1: Bentornati a bordo, nuova puntata oggi del Trans Europe Express. Paolo Tocco da questa parte del microfono che vi saluta puntuale. Ormai siamo dentro l'ultimo mese di programmazione per questa quarta stagione. Come sempre inizio a ricordarvelo, no? Che oltre alle repliche ci aspetta una quinta stagione al via lunedì 5 ottobre. Ma pensiamo ad oggi, a questa puntata che torna ad indagare da vicino la voce delle nostre etichette discografiche, quelle dell'underground, quelle davvero indipendenti. Andiamo a casa della Transition Totem di Raffaele Marchetti, e questa è sicuramente un manifesto alla ricerca, alla sperimentazione tra cliché digitali e nuove macchine. Insomma, a te la linea, Raffaele.
2: Transition Totem è un'etichetta discografica indipendente, nasce nel 2024 in occasione dell'uscita di Liminal, l'ultimo disco dei Valerian Swing. Diciamo che è il frutto di mille scambi avvenuti durante i milioni di chilometri macinati assieme in un furgone, con l'obiettivo di creare uno spazio libero da definizioni di genere, dove i progetti conservano il proprio differente approccio, ma condividono una visione orientata alla ricerca e all'evoluzione del suono, sia sul disco che dello spettacolo dal vivo, insomma, una performance live. L'idea è sempre stata infatti quella di non limitarsi alla pubblicazione musicale, ma lavorare alla costruzione di progetti completi dove il concept, la musica, le immagini, la promozione e la gestione convivono insieme e si rafforzano a vicenda. Quello che era nato come un semplice logo oggi è diventata una realtà fatta di persone e amicizia.
1: Grazie Raffaele, grazie alla Transition Totem per il lavoro che fate, e dai loro corridoi, dal loro catalogo, come da tradizione pesco i dischi di questa puntata. Primo ospite, anzi primi ospiti, sono i modenesi Mood, con un disco dentro cui suono e geometrie visive sono farine dello stesso sacco, almeno secondo me. Si intitola Transparencies volume 1, dentro cui ragionare su elettronica, dub, down tempo, hip hop, insomma anche il pop del futuro, perché no, anche allegorie che trovo decisamente cinematiche. I Mood sono al secolo Daniele Maini, e con noi qui a Trans Europe Express c'è Francesco Molinari. Ciao Francesco.
3: Ciao a tutti. Allora, grazie mille per ospitarmi.
1: Grazie a te, grazie anche a Daniele Maini. I Mood, giusto? Mood.
3: Esattamente. Vai. Noi, io e Daniele siamo i mood,
1: ma sai perché ti dico, vi dico, insomma, io adesso parlo con te, un grazie speciale, perché nonostante il titolo, che ha un'intenzione di trasparenza, quindi uno si immagina anche un certo grado di leggerezza, mi avete regalato un disco che mi fa fare dei tripli salti carpiati allucinanti, tutt'altro che lineari, proprio dei viaggi, perché c'è tanta psichedelia e tanto sottotesto, ed è un viaggio bellissimo.
3: Davvero? Ti piace?
1: Da pazzi, perché in realtà sia dalla grafica, e ne parliamo

0: poi andando ovviamente a citare l'artwork di Stefano Villani e poi di Zo Ferrara che ha delle foto, ma anche il suono, cioè è veramente un viaggio che all'impatto sembra una roba semplice, appunto trasparente, in realtà per me non lo è affatto e ogni ascolto diventa un mondo parallelo e quindi voglio partire da qui. Per voi la trasparenza cos'è?
1: Allora, noi abbiamo cercato di portare questo concetto di trasparenza, tra virgolette, mi viene da dire rilevato, ma comunque riscontrato nella nostra vita quotidiana,
0: sì,
1: in musica. Sì. In musica. E non è stato assolutamente facile, premetto, anche perché prima di tutto bisogna capire che cos'è per te la trasparenza, certo, nella quotidianità, nella quotidianità, certo, nei rapporti con le persone, nei, certo, nei rapporti anche, perché no, con la propria stessa band, capito? E dopo tramutare tutto quello che ne esce appunto in musica, in emozioni, in,
0: certo,
1: in note, certo, in percussioni, eccetera. Abbiamo voluto legare questo concetto perché secondo me la trasparenza negli ultimi anni, insomma, è un argomento, una tematica che ci ha toccato molto. Mm. E quindi abbiamo deciso di dargli la giusta importanza, secondo noi, dedicandogli, diciamo così, il titolo insomma, dell'album,
0: del disco. E poi c'è anche da capire come tutto questo, appunto, come dicevi, viene poi tradotto nel suono, ma anche nel video. Il video di Yoda, mi ci sono sflesciato sopra ma anche tutto lo scenario grafico, c'è una psichedelia, saturazioni importantissime ma non eccessive, i colori sono accesi ovviamente qua e c'è tanto minimalismo, c'è una sintesi enorme, no? Vedi anche, appunto, torno sul video di Yoda, andatelo a cercare in rete. E l'ermetismo secondo te la fa da padrone? Cioè proprio essere ermetici?
1: Ermetici in che senso?
0: Nel senso di non avere come obiettivo quello di dare un significato sfacciato, evidente, univoco, cioè il fatto di lasciare ad ognuno ampia libertà di costruirsi il suo mondo.
1: Per me, io questa cosa la vedo moltissimo nella nostra musica, soprattutto nei brani strumentali.
0: Sì.
1: E perché il brano strumentale ti dà la possibilità di spaziare e di, non dico capire quello che vuoi, ma di percepire quello che stai ascoltando in maniera magari diversa rispetto a un tuo amico o alla persona a fianco a te. E secondo me è una caratteristica fondamentale della nostra musica. Okay. E che abbiamo cercato anche di preservare, appunto, perché è importante, secondo me, dare, non dico per forza dare la stessa intenzione, ma anche saperla prendere in maniera diversa a seconda di come stai in quel momento, di come l'ascolti, eccetera.
0: Ok. Per esempio ci sono due brani, tipo, correggimi la pronuncia, Rejun.
1: Sì, corretto, okay, corretto, l'hai detto giusto.
0: Anche SP Line, sì. I suoni, raccontami di questi suoni, perché qui c'è, sempre nella mia lettura ovviamente, c'è un rimando, mi riportate un po' a certi videogame, a certi anni 80.
1: Davvero?
0: Sì, non so.
1: No, allora, videogame, alzo le mani, non so mai.
0: Okay, okay.
1: Non li abbiamo usati come reference, però okay, mi incuriosisce molto questa cosa, devo dire.
0: I flipper in particolar modo, i flipper che c'erano nei bar di quando ero adolescente, però è il mio viaggio, come altro viaggio mi faccio nello spazio intersiderale, tipo non poteva mancare il drilling americano, no? Palmetto Paradiso, altro brano, sì, appunto, a cui mi sto riferendo. Che brano è? Perché scocchia molto dal resto del disco.
1: Sì, sì, volevamo dare una vibe proprio danzereccia.
0: Ah, vedi.
1: E quindi avevamo quest'idea un po' sul danzereccio, che però si incastrava con delle cose un po' distorte, un po' sincopate, eccetera. Abbiamo detto, cavolo, ma buttiamoci un tempo quasi reggaeton, che ti riporta quella vibe lì, e vediamo cosa ne esce. Poi da lì abbiamo aggiunto, diciamo così, la voce di Brida, sì, che ha saputo dare una voce spettacolare al brano, un carattere veramente particolare, diciamo così, e quindi è da lì è uscito un brano, secondo me, uno dei più belli del disco, insomma, molto molto bello.
0: Insomma, l'ho sottolineato in modo particolare, come ho sottolineato la chiusa, l'ultimo brano, e qui mi arriva un aspetto un po' tribale. Ora non so quali sono le intenzioni, me le racconterai tu, e qua mi porta appunto nel mio viaggio, nel mio sottotesto di questo disco, ad una domanda, se vuoi, abbastanza filosofica, marzulliana, come piace dire a me, se è vero che c'è la tribalità, quindi un rapporto diretto con l'umanità, allora chiedo ai Mood, il futuro per voi che suono ha un suono che torna all'uomo, o sarà sempre più sfacciatamente un diritto delle macchine?
1: È un'ottima domanda. Allora, abbiamo capito, soprattutto con questo ultimo lavoro, che non c'è futuro se non c'è ricerca del passato. Mi spiego meglio. Ad esempio, in RFPT, che è appunto l'ultimo brano del disco, volevamo, diciamo così, incastrare tutto quello che per noi era una sintesi, diciamo così, della musica elettronica che ci piaceva in quel momento, vedi magari un Bonobo, alcuni accenni di Fortet, eccetera, e accostare tutto quell'immaginario, insomma, tutti quei colori a un qualcosa di più di africaneggiante, di africano, di più tribale, come hai detto tu. E quindi abbiamo cercato in vari modi, mille esperimenti, di incastrare con dei sample, con delle congas, del marimbe, insomma, delle cose particolari, tutto questo immaginario, questi colori che noi avevamo immaginato, insomma. E per questo mi viene da dire, secondo me non c'è un suono futuro se non c'è ricerca nel passato. Cioè, devi sapere che cosa è stato fatto, come è stato fatto, e magari lì riproporlo, rielaborarlo. Sotto questo aspetto c'è stato moltissimo d'aiuto Raffaele Marchetti.
0: Sì,
1: per noi è Raffo. Ci ha dato una mano gigante davvero per capire come andare a fare alcune cose, come ricercare, come poterle rielaborare, insomma. E secondo me sì. È proprio quello il succo. Poi io non nego che magari qualcuno, qualche genio, qualche Mozart di oggi ci sconvolga con un genere nuovo. Provo, non lo so.
0: Io vado pescando New Song Dawn, pronunciato bene? Sì.
1: Sì.
0: Anche qui la featuring di Brida è, secondo me, è uno dei brani, secondo me, manifesto anche per questa chiacchierata. Lo vado a pescare, ce l'ascoltiamo. Francesco, grazie ai Mood per essere stati con noi qui a Trans Europe Express.
1: Grazie a voi, grazie mille, ciao a tutti.

0: E questa era New Song Dawn, brano che campeggia dentro Transparencies, volume 1, il nuovo disco dei Mood. Torniamo a bordo del Trans-Europa Express, torniamo ancora dentro i corridoi della Transition Totem e pesco la voce di chi ne guida le fila, perché oltre al discografico che abbiamo ascoltato, incontrato all'inizio, è impegnato in prima persona su mille fronti artistici. Il suo progetto personale lo firma R.M. ed Imaginative Orchestra e questo disco Mosaics la dice lunga sul DNA di questa label. A Trans-Europa Express ne parliamo proprio con lui, con noi, con me, c'è Raffaele Marchetti. Ciao Raffaele.
1: Ciao a voi.
0: Raffaele, ciao. Detto Raffo, mi dicono, esatto, dalla regia. che ti firmi R.M. o sbaglio?
1: Sì, quando compongo, siccome il mio nome, non so come dire, suona un po' monolitico, troppo lungo, troppe lettere, allora ho deciso di abbreviarlo e c'era una storia per spiegarlo, nel senso
0: certo.
1: All'elementare una maestra mi prese in giro perché scrissi RM sopra...
0: Sì.
1: Al coso, perché non mandava di firmare un tema con nome e cognome, quindi da lì anche un po', insomma, uno spunto per...
0: Arriviamo al disco, proprio c'entriamo in gamba tesa, perché apre scenari, il titolo apre scenari, non so dirti quanti a prescindere, ma ce ne sono numerosi. Lo pronuncio giusto, dimmi tu, Mosaics?
1: Sì, è giusto, corretto.
0: Prima domanda, davvero di quelle, come piace dire a me, marzulliane. Veniamo in questo disco, impattiamo contro composizioni che poi fondamentalmente arrivano da improvvisazioni. Poi ci racconterai meglio nello specifico. Però voglio sapere, questo disco è servito a, come gioco, come territorio di caccia per cercare tecniche di registrazioni, sperimentare cose, oppure una volta che nel tuo girovagare come produttore e sviluppando tecniche hai detto adesso le uso per fare questo? Cioè, chi è nato prima?
1: Ah, prima l'uovo o la gallina?
0: Certo, certo.
1: Allora è una roba un po' complicata. Sono diversi anni che io lavoro in studio e con le band che ho avuto, con cui ho suonato diversi strumenti, dalla batteria alla voce piuttosto che le chitarre, eccetera. Ho sempre, diciamo così, affinato un determinato tipo di approccio, ok? Cioè, quindi ti rendi conto, cambiando punto di vista di determinate cose dal punto di ascolto nuovo che si sviluppa. Quella cosa lì ha fatto sì che io facessi un grandissimo bagaglio.
0: Sì.
1: E queste registrazioni vengono da delle improvvisazioni dove io immaginavo delle cose, ok? Il sottotesto è rimasto un sottotesto nelle impro, nel senso che ognuno ha continuato a, come se fosse quasi sordo, imperterrito nelle proprie cose, che è anche poi il bello dell'improvvisazione. E io su determinate robe ho costruito il resto, dopodiché tendenzialmente tutto quello che ho utilizzato io da sempre, in ogni produzione che faccio, in ogni roba, voglio anche un po' giocare, cioè voglio anche fare da pioniere poi per me stesso, perché magari sono tecniche che altri ingegneri del suono, altri produttori usano magari tutti i giorni o hanno la possibilità di aver sviluppato nel tempo, aver provato più e più volte. Io le poche possibilità che ho sono quelle in cui ho completa libertà e lì provo tutto, quindi non ti so dire se effettivamente è una roba di esperienza in pratica o una cosa dove lì per lì improvvisi neanche, cioè, però attingi a qualcosa
0: che già inconsciamente ce l'avevi, certo.
1: Ah.
0: Che poi tra l'altro appunto c'è veramente tanta varianza, tanta variazione. Il disco si apre, e qua ti do la mia lettura, si apre subito con moti tribali, in qualche modo, c'è tanta tribalità, almeno nel mio sentire, qui io rimando sempre... Quando sento queste soluzioni o qualcosa che somiglia a queste soluzioni, ci voglio leggere dentro l'uomo, l'umanità. Siamo dentro un tempo di macchine, però provocandoti quanto questo disco è figlio delle macchine e quando invece resta ancora figlio dell'uomo.
1: Ah, questo qua è proprio dell'imperfezione umana, proprio figlio dell'imperfezione umana. Dentro tutta questa roba qua è stata fatta tutta senza metronomo, quindi nella parte di scrittura e di macro editing che io ho dato all'inizio, tenendo determinate parti, tu fai l'esempio del primo brano, nel primo brano rispetto alle registrazioni originali che abbiamo fatto, io ho conservato il Charleston e il rullante, tutto il resto è stato rifatto nuovo.
0: Ok.
1: Con una fatica atroce e giorni di take, perché prendere quel tipo di mood senza vedere il batterista, fuori griglia, senza un metronomo, è stato pesante.
0: Okay.
1: Però anche super mega divertente, cioè, quindi, io ho un po' quella roba lì della sfida di riuscire a fare qualcosa che magari qualcun altro non riesce a fare, e vedendolo in maniera molto sportivo mi diverte sfidarmi a fare qualcosa di difficile, poi mi auguro le più brutte cose mentre lo sto facendo, ma quando parto mi diverte quella roba lì di mettermi in difficoltà e vedere come ne vengo fuori.
0: Spettacolo. Ma non sarà mica che l'intento di questo disco, io penso alla terza traccia, che non te la pronuncio perché in cinese il titolo non è
1: Arigato.
0: Arigato. Ah, pensa a te. Ma era facile da leggere.
1: Perché l'ho tradotta con Google traduttore.
0: Ah, fantastico, fantastico. Ma non sarà che l'intento, appunto, Raffo, è quella di rompere gli schemi e le abitudini?
1: Allora, quel brano lì a cui ti riferisci ha una roba molto...
0: Quello è proprio progressive, nel senso di variazioni, c'è di tutto dentro.
1: Ah, lì dentro sì. Allora, diciamo che l'anno in cui ho iniziato a scrivere è venuto a mancare Ryuichi Sakamoto.
0: Sì.
1: Io lo seguo, no, non dagli inizi chiaramente, della sua carriera, però diciamo che quando ha iniziato a collaborare con Alva Noto, io sono rimasto molto molto colpito da quanto male mi ha fatto determinati dischi tipo UTP, piuttosto che One, eccetera eccetera, suoi e di Alva Noto. Ho scritto tanta musica ascoltandomi quei dischi lì, tanti testi, tante robe, e per me era come un ritorno, cioè, quindi quando ho sentito che il ragazzo che suonava il piano con me durante questa impro si stava scaldando, cioè, quindi è un'improvvisazione, ma mi richiamava quella roba lì, ho iniziato a stagliustargli delle cose e comporle. Nell'insieme è nata una roba che io associo Sakamoto a un mondo molto concreto, molto naturale. Okay. Molto umano, molto, però anche proprio molto animale più che umano, mentre invece Alva Noto è proprio molto sintetico, e quindi ho voluto cercare di raccontare, dicendo grazie a una persona che non c'è più, ma era più un inchino, insomma, un memoriale, ok?
0: Certo.
1: Mettere insieme la parte super umana, super sentimentale, super espressiva, con qualcosa di super mega sintetico e che suoni anche proprio fastidioso quanto possa essere il periodo di tecnologia che stiamo vivendo. Ripeto, è nato tutto per caso, cioè,
0: bello,
1: ascoltando, bello. Sono fatte il pezzo che avevo, ho immaginato come comporre tutto quello che c'era attorno, quindi all'inizio senti gli uccelli che sbattono le ali piuttosto altre robe che succedono in questo lago immaginifico o immaginario, mentre invece tutto il pezzo dopo è proprio la city, cioè, quindi uffici, fotocopiatrici, robe luppate e utilizzate con un campione di una voce e un tasto di una tastiera. Io
0: che faccio meraviglia.
1: Una a tempo strana, picciandola con la pitch wheel e facendo delle robe matte, però sì, sono take, cioè, quindi non suona mai tutto perfetto, proprio perché non ho avuto la possibilità, perché non c'era, di quantizzare o utilizzare niente neanche in quel brano lì, cioè il fatto che la batteria vada a tempo, che una batteria programmata è puro caso, credo.
0: Ok. Inna Kingston's Dance Floor è lunga, noi la lasciamo andare nella sua coda finale. Con questo ti saluto, Raffo. Grazie di cuore per essere stato con me.
1: A presto.
0: Grazie.

E questa era la coda finale di Inna Kingston Dance Floor, uno dei tanti paesaggi sonori dentro Mosaics, il nuovo disco di Raffaele Marchetti. Grazie a lui, grazie ai Mood, grazie al lavoro della Transition Totem, Trans Europe Express torna settimana prossima per la terz'ultima puntata di questa stagione. Dischi da film e da colonne sonore dense di funk, riviere e pellicole, perché no? Da una parte i Friday Fats e dall'altra gli Atabasca. Dopo lo tocco è tutto, ciao!

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Estatissima, il programma della tua estate.
2: Vi è offerto da
3: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

sole, ritmo e vibrazioni che non ti lasciano scampo. Benvenuti da Alessandro Fizzotti nel cuore pulsante dell'estate. Benvenuti in Estatissima. Insomma, se stavate cercando un motivo per sorridere oggi, siete sintonizzati sul canale giusto. C'è un'energia particolare nell'aria. La sento io in studio e sono sicuro che la state sentendo anche voi, ovunque vi troviate in questo momento. Vogliamo essere la vostra pausa perfetta, il momento in cui staccate il cervello e lasciate che sia il cuore a battere a tempo di musica. Abbiamo preparato per voi una selezione che ha un concentrato di pura endorfina, un mix letale di novità e tormentoni che vi resteranno in testa fino a questa sera. Quindi mettetevi comodi o iniziate a ballare sulla sedia, perché stiamo per accendere un vero e proprio incendio musicale. Ma voglio anche ricordare che insieme a noi ci sono i grandi ospiti e interviste da non perdere, perché Estatissima e anche radio di servizio, non solo hit musicali. Tra poco parleremo di vacanze, di viaggi e lo faremo insieme a un grande giornalista, ex direttore, lo ricordo, di selezione Reader Digest. Lo dico per noi, lo dico per i nostri genitori, i nostri nonni, insomma, che avevano selezione a casa e magari ce l'hanno ancora lì riposto nella propria biblioteca personale. Insieme a Claudio racconteremo di come fare le vacanze giuste. Poi avremo uno spazio importante oggi, perché parleremo di una ricerca sul dolore pelvico cronico. Una ricerca importante che arriva dal gruppo San Donato. Vi mettete comodi e ascolterete anche questo pezzo da non perdere. Poi avremo ancora un altro collegamento per chiudere con la nostra nutrizionista, che ci darà le informazioni giuste per vivere al meglio questa stagione senza, no, esagerare, perché purtroppo quando ci mettiamo a tavola, spesso anche quando siamo in vacanza, no, ci mettiamo a esagerare. Però ragazzi, ricordate che non è sempre salutare, soprattutto per il nostro fisico e il nostro corpo. E allora, che dire ragazzi, siete carichi? Che lo spettacolo abbia inizio.

0: All'interno di Estatissima 2026 c'è lo spazio dedicato ai viaggi e alle vacanze. Con noi Claudio Pina. Ben trovato, Claudio.
1: Ciao ragazzi, eccomi qui. Con buon intendimento, perché io dico vacanze sì, ma pensiamo anche a loro.
0: Ai nostri amici pelosi, no?
1: Sì, loro sono loro, bravo. Bingo Fizz, ma tu ne sai qualcosa con la sua adorata e gattona bella.
0: Sì, assolutamente sì. Allora, confermiamo questo. Ma allora come siamo messi con queste vacanze?
1: Su questo tema siamo messi molto bene, perché sempre più italiani scelgono di partire con i propri animali domestici, trasformando la vacanza in un'esperienza davvero completa, insomma. Le ultime tendenze del turismo, oltre il 60% dei viaggiatori considera il proprio cane o gatto una parte integrante della famiglia, e quindi ci siamo, ecco.
0: Le mete preferite?
1: Ma le mete, chi viaggia con un amico a quattro zampe è chiaro che tende a scoprire destinazioni meno convenzionali, privilegia spazi aperti, eccetera, eccetera, stare nel verde, nella natura, quindi fa bene a tutti.
0: Parliamo di vantaggi.
1: Vantaggi, è dimostrato che un animale, sappiamo, riduce lo stress, aumenta la socialità, favorisce le esperienze più autentiche, soprattutto a contatto con la natura, quindi possiamo proprio andare tranquillamente col proprio pet, insomma, strutture verde, borghi meno affollati, percorsi all'aria aperta, attività per valorizzare il territorio.
0: Sì,
1: insomma,
0: andare. Come reagiscono gli hotel in questo caso?
1: Ma gli hotel, devo dire, reagiscono molto bene, ma specialmente quelli che sono portati. Cioè, io per esempio ho scoperto questo gruppo, questa associazione Space Hotel, di cui poi vi darò i dati, che registrano allora soggiorni più lunghi, un tasso di fidelizzazione più alto, proprio perché l'accoglienza dedicata agli animali diventa un fattore decisivo nelle scelte, ecco, quindi.
0: Ci suggerisci un turismo quindi a sei zampe, a quanto pare?
1: Mi piace questo turismo sei zampe, due del padrone e quattro del tuo animale preferito. Dunque non è più una nicchia questa, ma una vera evoluzione del modo di viaggiare, che sta ridefinendo tutte le priorità delle vacanze e del viaggiare, insomma l'intero settore dell'ospitalità sta adeguandosi.
0: Senti, allora andiamo agli esempi concreti.
1: Sì, esempi concreti che ovviamente sono scelti così a caso, tipi diversi. Cercherò di essere breve, perché quello che conta non è la promozione di un certo albergo, ma far capire che cosa c'è in giro. Quindi, allora, vediamo, allora, non so, in una città turistica come Pisa c'è questo Hotel Galilei, che è importante perché ha un'accoglienza semplice e trasparente, gli amici a quattro zampe sono benvenuti senza sorprese, quindi è facile combinare con tutto quello che serve con chiarezza fin dall'inizio. Poi posso anche citarvi più avanti una cosa nella natura e non in una città, come per esempio la Manfredonia, in quel di Foggia, il Regional Manfredi, qui poi festa grande, c'è addirittura un Special Pet Friend Program, un programma addirittura che comprende dal noleggio gratuito di giochi, cucce, tappetini, accessori, perfino poi un'assistenza, non dimentichiamo la possibilità di far cucinare certi cibi, la possibilità del dog sitter, del veterinario, insomma una vera assistenza, non una cosa formale. Potrei citare, ma vorrei continuare per ore, anche una zona mista vicino a Venezia, Schiavon, questo Sweet World Hotel, anche questo paradiso per cani e gatti, senza limiti di taglia, camere selezionate, cucce, ciotole già pronte, insomma tranquillità e felicità.
0: Mi pare di capire, Claudio, insomma, che si sono veramente attrezzati gli alberghi, no, per i nostri pet. E hai citato prima Space Hotel, ma di che cosa si tratta?
1: Ma ecco, questo qui lo voglio dire, vi faccio il www.spacehotels.it, che è un'associazione senza scopo di lucro creata nel 1974, un po' che riunisce 43 alberghi 3-4 stelle, mica pensioncine, in 28 tra le più belle località d'Italia, quindi sono molto attrezzati e molto disposti a raccogliere gli animali, quindi meglio di così non dimentichiamo loro e portiamoci in ferie con noi.
0: Assolutamente, vacanze pet friendly. Grazie a Claudio Pina, Mappamondo, alla prossima settimana, ciao.
1: Ciao.

0: Anche il più stronzo si ricorderebbe di noi. Siamo una storia da film. Siamo una storia da film.
1: Ready? Vivi la tua estate con noi. Ovunque tu sia,
2: digita www.estatissima.it.
1: Estatissima.it.

0: never let me go. Allora, sempre in estatissima con i nostri collegamenti speciali, oggi affrontiamo un tema delicato ma fondamentale per il benessere di molti: il dolore pelvico cronico, spesso sottovalutato o confuso con altre patologie. Questo disturbo trova oggi nuove risposte grazie alla tecnologia e alla ricerca. Lo facciamo con un'eccellenza del territorio. L'Istituto di Cura Città di Pavia, Gruppo San Donato, è diventato un punto di riferimento nazionale per la diagnosi della nevralgia del nervo pudendo. Ospite insieme a noi il dottor Dante Broglia, radiologo specialista in radiodiagnostica e scienza delle immagini. Benvenuto.
1: Ciao a tutti, a voi presenti in onda.
0: Allora, come senti, va? Direi molto bene, Dante. Senti, il dolore pelvico viene spesso confuso con lombalgie, cistiti, endometriosi, portando i pazienti ad un vero e proprio calvario tra vari specialisti. Ecco, in che modo i vostri protocolli specifici di risonanza magnetica riescono a fare chiarezza dove altri esami falliscono, e perché è così importante individuare l'esatta sede del conflitto del nervo pudendo?
1: Beh, il nervo pudendo è una patologia complessa che ha più origini, ed escludendo tutte quelle che derivano da infezioni e altre patologie endogene dell'organismo, si è visto nel corso degli anni che gran parte in percentuale è dovuto a problematiche fisiche per la struttura della persona in seguito a traumi, per overuse, cioè sovraccarico magari dovuto a lavoro, sport, attività o a cattive abitudini, per cui è stato necessario non solamente utilizzare la laboratoristica, quindi le elettromiografie, i potenziali evocati per vedere la sofferenza del nervo, ma anche capire fisicamente dove questo nervo può avere o non può avere dei problemi lungo il suo decorso. Io quando ne parlo ai vari congressi, logicamente con gli ultra specialisti si riduce in maniera essenziale alle cose più complesse, ma nei complessi aperti al pubblico, perché spesso e volentieri chi ne soffre si presenta per capirne di più, perché in questa maniera riescono ad avere un'immagine migliore di quello che hanno e in tanti casi aiuta anche loro. Il nervo pudendo è un po' come il Nilo, io parlo nei miei congressi, perché nasce da più radici, passa in territori che, dove si angola, si ricurva e dove può creare conflitti, per poi sfociare in un ampio delta che è tutta la sella del perineo, che va dall'apice del coccige posteriormente, sì, quindi dietro al retto, fino a sopra al tubercolo pubico, che poi è la zona peniera vaginale nella donna.
0: Sì, Dante,
1: quindi è proprio una sella.

0: progetto per anche sovraccarichi sportivi piuttosto che non da cattive abitudini, quando insorgono i sintomi a livello appunto della sella, quindi a partire dal coccige arrivare fino al tubercolo ischiatico, bisogna nell'arco dei primi mesi, perché poi quando il dolore si cronicizza è complesso riuscire a toglierlo, fare un esame ampio. Di solito alla risonanza ci si arriva molto dopo, perché i dolori possono interessare solamente il retto, solamente i tubercoli dove ci si siede quando si eseguono degli esercizi, può interessare il pene, può interessare la vagina esternamente, internamente, può interessare la vescica. Quindi quello che è il consiglio è, in prima ipotesi, quando c'è una alterata sintomatologia o sensibilità o dolore a tutta la parte della pelvi, integrare anche con una risonanza che vada a vedere che non ci siano motivi fisici per la sofferenza di un nervo, sì, o di un muscolo.
1: Per chiudere, una volta ottenuta la mappa del dolore tramite proprio la risonanza, cosa succede dopo? Come cambia la vita del paziente grazie a questo approccio multidisciplinare che coordinate, per esempio, proprio lì a Pavia, tra fisioterapia, infiltrazioni e chirurgia mirata?
0: È proprio indicativo per capire qual è lo specialista di maggiore riferimento. Se è l'urologo, è il ginecologo, è il proctologo che deve eseguire delle manovre mini invasive o più invasive a secondo di quello che si riscontra, abbinando logicamente elettromiografia, potenziali evocati e la risonanza magnetica, che è un importante pezzo del puzzle per poter fare la diagnosi e, in seguito a una diagnosi corretta, eseguire la corretta terapia, che possa essere conservativa piuttosto che non chirurgica.
1: Assolutamente. Ringraziamo il dottor Dante Broglia, radiologo specialista in radiodiagnostica e scienza dell'immagine, per essere stato insieme a noi, e buon lavoro, buona estate.
0: Grazie mille, grazie a tutti voi.

0: Fortissima!
1: Ci vorrebbe il mare.

0: Nuovo appuntamento con Nutri la tua estate. Per me è un piacere avere un'amica, prima di tutto in trasmissione, la dottoressa Chiara Boscaro, la nostra amica nutrizionista. Ben trovata.
1: Ciao Ale, ciao a tutti.
0: Allora, oggi parliamo di gelato contro sorbetto, ovvero la verità sui macronutrienti, Chiara.
1: La percezione comune vede il sorbetto come una scelta light e il gelato e la crema come un peccato di gola pericoloso per la linea. Tuttavia, analizzando l'indice glicemico e la densità nutrizionale, la prospettiva cambia radicalmente. Il sorbetto è essenzialmente una soluzione di acqua e zuccheri semplici con una minima percentuale di frutta. In assenza di grassi e proteine, questi zuccheri vengono assorbiti istantaneamente dal flusso sanguigno, causando un forte picco di insulina seguito da un'ipoglicemia reattiva che genera fame e stanchezza dopo appena un'ora. Al contrario, il gelato alla crema contiene una matrice complessa di proteine del latte, dell'uovo e grassi di buona qualità. Questi elementi rallentano drasticamente la velocità di svuotamento gastrico e l'assorbimento degli zuccheri. Per questo motivo, un gelato artigianale bilanciato può essere considerato uno spuntino migliore, risultando molto più saziante e meno metabolico stressante rispetto a un sorbetto che, pur avendo meno calorie totali, è nutrizionalmente povero.
0: In che modo l'aggiunta di granella, per esempio di frutta secca o cialde integrali, Chiara, può migliorare ulteriormente il profilo glicemico di un gelato alla crema durante, per esempio, lo spuntino pomeridiano?
1: Aggiungere granella di nocciolo o pistacchi al gelato non è solo un vizio per il palato, ma una mossa furbissima per la nostra salute. Le noci e le nocciole sono piene di fibre e grassi buoni che rallentano la digestione. Così, invece di avere un'esplosione di energia che sparisce dopo mezz'ora lasciandovi stanchi e affamati, avrete un rilascio lento e costante che vi farà sentire sazi fino a cena. Anche la cialda, se è di buona qualità, aiuta perché dà qualcosa di solido da masticare, inviando al cervello il messaggio che stiamo mangiando davvero, non solo mandando giù qualcosa di liquido. Se siete in giro, in spiaggia, un bel gelato è la scelta migliore. Vi toglie la voglia di dolce e vi tiene in forze.
0: Grazie alla dottoressa Chiara Boscaro, che torna con noi la settimana prossima, sempre qui, ovviamente, in Estatissima. A presto.
1: Buona Estatissima!

Ed è statissima, vi saluta anche per oggi. Spero abbiate gradito la nostra selezione non solo di ospiti ma anche di musica. Pensate che leggere invece, per chi sta in vacanza sotto l'ombrellone, è uno dei piaceri più grandi della vita moderna. E se cercate ispirazione, andate sul nostro sito estatissima.it. Fateci sapere qual è, per esempio, il vostro libro dell'estate su Facebook e su LinkedIn. La nostra community cresce ogni giorno grazie ai vostri preziosi contributi che arrivano anche sul nostro numero WhatsApp della radio. Vi auguriamo ovviamente un buon proseguimento di giornata insieme a noi, magari con un buon calice di vino fresco, perché no? E alla prossima, sempre qui per continuare a raccontare questa stagione magica. Everybody.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
3: Giornale Radio News.
4: Buongiorno, ben trovati su Giornale Radio. Subito i titoli. L'ombra dei servizi segreti ucraini sull'uccisione nei pressi di Kiev della donna ricercata per l'attentato ad Ermolaev. Due arresti. 40 miliardi per le difese antidroni dagli alleati. Al vertice che si apre ad Ankara, Rutte lancia la NATO Drone Edge Initiative. Al summit anche Trump e Meloni, freddissimi dopo la battuta via social del tycoon. Relazioni Italia-USA ancora solide, rassicura Tajani. Terremoto Bari Calcio, ipotesi bancarotta fraudolenta per i due De Laurentiis. Finanza nelle sedi del Bari e del Napoli. Mondiali fuori anche gli Stati Uniti, nonostante la discussa telefonata di Infantino. Il Belgio ai quarti con la Spagna.
3: Giornale Radio News.
4: Ben trovati su Giornale Radio, studio Daniela Ubaldi, redazione Alessandro Cisilin e Nicola Compagnone. Nuovo colpo di scena nel giallo dell'attentato al magnate russo Ermolaev. Trovata uccisa nei pressi di Kiev, Anastasia Berezovska, la donna di 39 anni sospettata di aver organizzato l'attentato del 29 giugno a Monaco. Sul capo della donna ucraina residente in Germania pendeva un mandato di cattura dell'Interpol. È stata trovata uccisa a colpi di pistola, riferisce Ukrainska Pravda, che da conto anche di due arresti, un funzionario in servizio presso la Direzione Generale dell'Intelligence e un ex agente delle forze dell'ordine. Al via d'Ankara il vertice NATO che si apre con il forum dell'industria della difesa guidato dal segretario generale Rutte. La NATO investirà oltre 40 miliardi di dollari nei prossimi 5 anni per rafforzare le capacità antidroni degli alleati e quintuplicherà entro la fine del 2027 il numero degli operatori, ha annunciato Rutte presentando la nuova NATO Drone Edge Initiative. Oltre alle spese per la difesa, in cima alle agende dei 32 leader dell'alleanza Ucraina e Iran. Il servizio.
5: Il vero e proprio summit inizierà verso sera con l'arrivo dei 32 capi di Stato e di Governo, ma l'ordine dei lavori è eloquente. Si parte stamani col forum interministeriale dell'industria della difesa della NATO, galvanizzato dall'impegno a innalzare le spese militari al 5% del PIL, su cui l'esplicito no è arrivato solo dal premier spagnolo Sanchez, ma non mancano le preoccupazioni anche tra gli altri, specie su come giustificarlo all'opinione pubblica. Alla conferenza stampa della vigilia Rutte ringrazia Trump per aver fissato quell'obiettivo, riconosce che a sospingerlo è stata soprattutto la guerra russo-ucraina e poi avverte: se qualcuno deve essere ancora convinto, abbiamo i mezzi per farlo. E lo stesso leader olandese dell'alleanza giudica segnali di disperazione di Putin gli ultimi attacchi russi sull'Ucraina, il cui presidente Zelensky sarà accolto oggi stesso ad Ankara a invocare altri aiuti, anch'essi peraltro bersaglio di malumori resi espliciti ieri dal premier slovacco Fico. Al contempo Donald Trump fa sapere che lo stesso Putin vorrebbe fortemente la fine della guerra. Alla finestra il Cremlino, che dice di attendere gli esiti del vertice della NATO, ma anche di temere l'azione del partito guerrafondaio europeo che vorrebbe boicottare gli spiragli negoziali. Per Giornale Radio Alessandro Cisilin.
4: E c'è attesa per capire quale sarà il clima Italia-USA dopo il nuovo attacco di Donald Trump a Giorgia Meloni. Dileggiata come stalker alla vigilia del vertice, intenso il lavoro diplomatico italiano per evitare

0: Senze ravvicinate della premier e del presidente americano ai tavoli del summit. A ribadire la linea algida di Palazzo Chigi, anche il vice premier, ministro degli esteri Tajani, che ai giornalisti ribadisce però la solidità delle relazioni Stati Uniti-Italia.
1: Noi non facciamo polemica, riteniamo che i rapporti transatlantici siano solidi, crediamo nell'Alleanza Atlantica e ribadiremo il nostro impegno per sostenere le relazioni positive tra l'Europa e gli Stati Uniti, mantenendo fede anche agli impegni che abbiamo preso di incremento delle spese per la sicurezza, con l'obiettivo di aumentare fino al 5% entro 10 anni. Ci presenteremo con un incremento del 2,8%, che è un segnale importante in un momento particolare in cui si sono dovute affrontare anche altre emergenze, ma le spese che faremo saranno a detrimento certamente di spese per la sanità, per le spese sociali.
0: La tensione si alza intanto in Siria per esplosioni a Damasco durante la visita ufficiale di Macron. Due ordigni sono stati fatti detonare stamattina nel centro della capitale siriana lungo l'itinerario del presidente francese nei pressi del Four Seasons, l'hotel che aveva appena lasciato. Gli ordigni in un cestino dei rifiuti e all'interno di un veicolo avrebbero provocato 3 morti e 18 feriti. Macron è al sicuro e continua la visita di Stato, rassicura l'Eliseo. Stamane l'incontro con il nuovo presidente Ahmed al-Sharaa. Intanto in Iran vanno avanti i funerali solenni della guida suprema iraniana, Ali Khamenei. Ieri milioni di persone a Teheran hanno partecipato al corteo funebre. Oggi una vasta folla rende omaggio a Qom, alle bare del leader religioso e dei 4 membri della sua famiglia uccisi dal raid di Israele e Stati Uniti il 28 febbraio. Cambiamo argomento con il terremoto nella società Bari Calcio, indagati per bancarotta fraudolenta Luigi e Aurelio De Laurentiis. Perquisizioni della Guardia di Finanza nelle sedi del Bari, del Napoli e della Filmauro. Sentiamo.
2: False comunicazioni e bancarotta fraudolenta sono i reati contestati dalla Procura di Bari a Luigi e Aurelio De Laurentiis, il figlio in qualità di amministratore unico del Bari Calcio e il padre Aurelio come presidente del CDA del Napoli, nonché legale rappresentante della Filmauro. Su mandato della Procura barese, la Guardia di Finanza ha condotto perquisizioni nelle sedi del Bari, del Napoli e della Filmauro. L'indagine, connessa alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale presentata per l'insolvenza della società sportiva barese, si concentra su bilanci, note integrative e relazioni sulla gestione. Tra le operazioni, nel mirino degli inquirenti, la cessione del portiere Elia Caprile, che secondo la procura fu ceduto dal Bari al Napoli a 2,2 milioni di euro. Caprile giocò a Napoli solo 4 gare in 2 stagioni e fu poi ceduto in prestito all'Empoli e in seguito venduto al Cagliari per circa 8 milioni, consentendo allo stesso Napoli una plusvalenza di 7 milioni che, secondo l'accusa, sarebbe potuta maturare in capo al Bari. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
0: Mondiali di calcio nella bufera per la telefonata di Trump a Infantino, Stati Uniti comunque eliminati dal Belgio, che ora si troverà di fronte alla Spagna, che sempre ieri a Dallas ha eliminato il Portogallo al termine di un incontro dove ha trovato spazio anche la commozione. Saluta Cristiano Ronaldo al suo ultimo mondiale dopo aver giocato in ben 6 edizioni iridate. Stasera gli ultimi 2 ottavi, Argentina-Egitto e Svizzera-Colombia. Ed è tutto con le news di Giornale Radio.
3: La
0: radio.
3: Martedì 7 luglio 2026, la Chiesa ricorda San Claudio e Santa Edda. La luna è all'ultimo quarto, mentre il proverbio del giorno «chi è in difetto è in sospetto» evidenzia che quando si sa di avere commesso un errore, si scorgono accusatori anche dove non ce ne sono. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1647 a Napoli esplodeva la rivolta al vicere spagnolo Rodrigo Ponce de León, guidata da Masaniello, un pescatore di 27 anni. Nel 1868 l'Italia promulgava l'imposta sul macinato, la quantità di cereali da tassare era ipotizzata contando i giri della macina. Nel 1881 il giornale per i bambini pubblicava la prima puntata della Storia di un burattino, la favola di Pinocchio scritta da Carlo Collodi. 90 anni fa, nel 1936, per adeguarne l'uso agli abitatori motorizzati, l'americano Henry Phillips brevettava il sistema di vite e cacciavite a croce. E nel 1945 alcuni ex partigiani della brigata Ateo Garemi irrompevano nel carcere di Schio e scelti 99 detenuti che ritenevano essere fascisti ne giustiziavano 54, tra loro c'erano anche 12 donne. Nel 1949, revocata alla Sisal la concessione del Totocalcio, il CONI istituiva il servizio autonomo gestione concorsi pronostici, con cui avrebbe gestito il concorso in autonomia. Nel 1970 faceva il suo debutto Alto Gradimento, il programma radiofonico condotto da Renzo Arbore e Gianni Boncompagni. Nel 1985 il 17enne Boris Becker diventava il più giovane vincitore maschile del torneo tennistico di Wimbledon, un primato a tutt'oggi imbattuto. Nel 2005 una serie di attentati contro il sistema di trasporto pubblico di Londra causava la morte di 52 persone e 700 feriti, un'azione rivendicata dai terroristi di Al-Qaeda. E nel 2012 veniva annunciato che Gabriel García Márquez, l'85enne premio Nobel per la letteratura, non avrebbe più potuto scrivere per problemi di demenza senile. Sarebbe scomparso 2 anni dopo. Sono nati il 7 luglio, nel 1827 lo scienziato e politico Quintino Sella, nel 1843 il medico premio Nobel Camillo Golgi, nel 1901 l'attore e regista 4 volte premio Oscar Vittorio De Sica e nel 1929 il giornalista e storico Sergio Romano. Nascevano oggi anche il musicista Ringo Starr, nel 1940, l'autore e cantante Toto Cutugno, nel 1943, l'attore Carlo Bucci Rosso, nel 1954, il pilota automobilistico Alessandro Nannini, nel 1959, i conduttori TV Michele Mirabella, nel 1943, e Licia Colò, nel 1962, e per chiudere Stash, il cantante dei The Colors, nato in questo giorno, nel 1989. Anche per il 7 luglio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: I Minion sono tornati!
15: Il film su come conquistarono Hollywood.
16: Pignata, carbonara, lasagna.
15: E rischiarono di perdere il pianeta.
17: Hai scritto un film di mostri?
18: Io conosco il mostro perfetto per voi!
19: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
15: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
20: 2 minuti.
21: Estate!
20: Un libro.
22: Gli anni 70 portano vento di cambiamento, nelle strade, nelle piazze e nei cuori. Ma alcuni mestieri non si lasciano alle spalle facilmente, soprattutto quando il crimine torna a bussare. Bentornati, sono Gianluca Melilli, questa è la nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro. Se anche tu scrivi libri dove i protagonisti sono sospesi tra ciò che erano e ciò che saranno, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Radio, giornali, social. Oggi ci dedichiamo ad un nuovo caso da risolvere e un'imprevedibile sorpresa del destino per l'ex commissario Bordelli. Si chiama Notti Nere, il libro di Marco Vichi. Siamo nel giugno del 1970. Tutta l'Italia è seduta davanti al televisore per seguire le partite della nazionale di calcio ai mondiali in Messico, mentre i ragazzi, e soprattutto le ragazze, scendono in piazza per rivendicare i propri diritti, nel clima di protesta di quegli anni. Il mondo sta cambiando in fretta, pensa l'ex commissario Franco Bordelli, e ogni cambiamento si tira dietro un bel po' di confusione. Adesso che è in pensione, il tempo per pensare al passato, a sua madre, alla guerra, ai vecchi casi non risolti, non gli manca. Ma fa anche tanti progetti per il futuro con la fidanzata Eleonora, almeno finché il crimine non torna a bussare alla sua porta. Piras, infatti, ormai prossimo a diventare commissario, lo coinvolge sempre nelle indagini. E adesso ci si mette pure il nuovo questore, che sembra proprio non poter fare a meno di lui. È come stare in sospeso in un limbo tra il passato e il presente. il lavoro da sbirro e la pensione, i colpevoli da acciuffare e le passeggiate all'impruneta,

Destino ha in serbo la più imprevedibile delle sorprese e Bordelli non potrà tirarsi indietro. Di Marco Vichi, Notti Nere, in libreria da Guanda.

0: Dal Be Human Studio vi trasmettiamo Classic Rock On Air,
1: un programma ideato e condotto da Renato Marengo
0: con Marco Testoni.
2: In redazione Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Michael May e Nando Misuraca di Suono Libero Music.
0: Alla console Paolo Tocco. Eccoci qui con una nuova puntata di Classic Rock On Air. Bentornati, bentornati tutti da Renato Marengo
2: e da Marco Testoni, ciao a tutti.
0: E allora andiamo subito a guardare, noi guardiamo, ma voi la potete trovare in edicola, la copertina del Classic Rock, che è appunto il nuovo Classic Rock, dove svetta una bellissima foto dei Deep Purple, una bellissima, modernissima, non è una di quelle foto tradizionali, no? Anche se loro sono uno dei gruppi storici più importanti, una gran bella foto che annuncia un loro ultimo disco. A quanto siamo, Marco, come dischi dei Deep Purple?
2: Questo è il 24esimo.
0: E là. Beh, comunque, oltre a vedere delle immagini molto moderne, c'è anche un'altra novità. A detta di tutti, all'interno dell'articolo di questo si parla, questo è nuovamente un disco di hard rock per gli amanti del vecchio suonaccio dei Deep Purple, no? Negli anni hanno modificato, evoluto, involuto, comunque cambiato spesso il loro stile e anche personaggi, ahimè, il tastierista perché non c'è più.
2: Il famosissimo John Lord, che insomma è da tempo che è scomparso ed è stato già sostituito da molto tempo da Don Airey, che è il nuovo tastierista, sì, a tutti gli effetti, sì, dei Deep Purple.
0: Sì, e poi ci sono stati altri cambiamenti, è andato via il chitarrista, insomma la formazione attuale ci riporta a quei suoni, perché ama i Deep Purple, ecco, rieccoli.
2: Dunque, Ian Gillan, che ha rilasciato un'intervista proprio a Classic Rock, che potete leggere nel nuovo magazine, considera questo album il più hard rock dei Deep Purple da molti anni a questa parte. Addirittura lui dice che assomiglia molto nello spirito, nel divertimento, nelle dinamiche all'era d'oro tra il 1969 e il 73, quella per intenderci con dentro I White Star, Smoke on the Water, eccetera eccetera. Quindi sono ritornati un po' a quel sound. Il disco al titolo Splat, perché Ian Gillan è stato ispirato proprio da un insetto che si spiaccicava sul suo parabrezza e appunto fa questo suono splat, e da lì è partita una sorta di come posso dire, riflessione sulla fine dell'umanità, pensa te,
0: a cominciare dall'insetto che riflessioni oggi ce ne sono da fare con tutte le guerre in corso, gli inquinamenti eccetera, che Dio ce la mandi buona, si diceva, no? Una volta, ecco, continuiamo a dirlo. Senti, allora io direi di sentire un brano da questo nuovo disco, no? Ci viene la curiosità, e poi quello appena uscito proprio in questi giorni. Allora io direi di annunciare il brano che abbiamo scelto, quindi Deep Purple,
2: Arrogant Boy.

0: E ancora una volta dal MEI e soprattutto dal suo patrono, da Giordano San Giorgi, ci arriva un qualcosa che ha a che fare con questo rinnovo, questo rilancio del liscio. Caro Nando, tu che il MEI lo rappresenti anche nel sud, sì. A proposito, non ti ho ancora salutato, ciao Nando Micidaga.
1: Ciao Renato.
0: Che con me si divide questo spazio, diciamo, spazio dedicato soprattutto alla musica emergente e con l'augurio che emerga. Qualche volta si tratta di professionisti che già da anni si esibiscono ma non sono notati o non hanno la fortuna di stare nel giro delle major e non sono quindi nei grandi media trasmessi. Noi diamo questo spazio in collaborazione col MEI, appunto, qualche volta con l'altoparlante che ci distribuisce anche. Allora, dunque, no, una cosa volevo dire su Giordano, che sta facendo un'operazione, tra l'altro, che a me piace molto, perché è molto simile a quello che ho fatto io con Naples Power e che continuiamo a fare noi con la musica di provenienza campano meridionale, quindi tarantelle, villanelle e tamburiate. Lui lo fa con liscio che è stato reso famoso dai Casadei anche in chiave ovviamente commerciale, molto molto trasmessi, molto diventato musica da ballo eccetera. Ha recuperato lo spirito proprio popolaresco della Romagna, insomma sono formazioni nelle campagne che dai matrimoni ai funerali si fanno sentire come i gruppi di jazz diciamo dell'America nera, e praticamente recuperando fra i giovani questa voglia di continuare a portare avanti la musica della propria tradizione, condendola con quello che sono gli strumenti attuali, ma anche il modo di cantare, di esibire. Questa volta la motivazione per gli Emisurela con questo brano che si chiama proprio Festa Figarola, dove però c'è una particolarità: interviene a un certo punto, sia negli arrangiamenti sia poi di voce, una nostra vecchia conoscenza, Lorenzo Kruger, grandissimo frontman dei No Braino. Caro Nando, i No Braino sono stati scoperti qualche anno fa dal programma Demo, da me e Pergolani su Radio 1 Rai, ma li aveva scoperti sul palco già il nostro Giordano San Giorgi, quindi abbiamo sempre fatto cose in grande collaborazione assieme. E Lorenzo Kruger è una specie di Tom Waits, no? del nostro rock, del nostro jazz rock, e il fatto che lui abbia partecipato a questa operazione è molto importante, perché è una contaminazione molto ben riuscita. Vuoi dire qualche altra cosa su questo gruppo?
1: Sì, è una commistione molto particolare tra Lorenzo Kruger e Le Misurela, che sono straordinari interpreti della musica tradizionale e del folk romagnolo, ma soprattutto questo brano è la canzone simbolo della Festa Figarola, che è un evento nato nel 2025 e che sta praticamente ridisegnando il concetto di festa cesenate. Per cui è una canzone che è praticamente un vero e proprio inno popolare, scritta in maniera molto attinente alla tradizione del liscio, ma come dicevi con un arrangiamento moderno.
0: Allora, annunciamolo. Lorenzo Kruger e Emisurela,
1: Festa Figarola.

0: via Classic Rock On Air è anche tempo di immagini, cioè di suoni legati alle immagini, quindi è il momento della tua rubrica, Marco, Soundtrack City, che curi da diversi anni con Massimo Privitera e che per gli appassionati del settore, chi volesse sentire interviste a grandi compositori, registi, insomma sentir parlare di colonne sonore, va sul web e pesca tra le puntate di Soundtrack City. Noi, come al solito, ne diamo un pezzetto doveroso e ci dedichiamo alle parole. Ecco, tu hai intervistato di recente uno dei nostri più grandi musicisti, Stefano Bollani, non solo grande pianista, jazzista, compositore, ma anche personalità del mondo della musica. E talmente, personalità talmente grossa che finalmente, proprio dal resto del mondo, dalla critica internazionale, viene premiato col Globo d'Oro. Allora, diciamo adesso questo meritatissimo premio di Bollani, diciamo qualcosa in più sull'intervista che gli hai fatto.
1: Il Globo d'Oro, come hai detto te, è un riconoscimento che ogni anno viene dato dalla stampa estera al cinema italiano e appunto ha vinto Stefano Bollani con la miglior colonna sonora che ha scritto per Il Dio dell'Amore, un film di Francesco Laggi. Voglio ricordare che sempre in questa medesima occasione sono stati premiati anche altre categorie. Ha vinto, ormai ha vinto tutto quest'anno, La Grazia di Paolo Sorrentino, e il miglior film e il miglior attore invece Tony Servillo.
0: Bene, mi fa piacere che hai ricordato, appunto i Nastri d'Argento sono stati appena consegnati e ne ha fatto incetta il film di Sorrentino. E quindi al termine dell'intervista ascolterete il brano che Bollani ha scelto, brano di un altro grande come lui, che è Burt Bacharach.
1: Ebbe un classicone, Raindrops Keep Falling on My Head, quindi assolutamente una grandissima scelta.
0: E allora Soundtrack City.
2: Say what?
1: Allora, molto bene, l'abbiamo introdotto come da prassi e a questo punto facciamo entrare Stefano Bollani.
3: Buongiorno, ciao Marco.
1: Buongiorno, ciao. Buongiorno, da sempre l'avremmo voluto per tanti motivi. Però uno di questi motivi, ed è quello scatenante, è quello riferito alla colonna sonora del bellissimo film di animazione Marcel et Monsieur Pagnol, anno 2025, regia di Sylvain Chomet, un film biografico dedicato alla figura di Marcel Pagnol, che era un personaggio incredibile, non era solo un drammaturgo, uno scrittore, un regista, era anche un inventore. Però a Stefano chiedo subito una prima domanda: da dove nasce questa collaborazione con il regista e con questa produzione francese molto bella che speriamo di vedere anche in Italia presto?
3: È facile, nasce da una lettera d'amore. Io ho scritto una letterina a Sylvain Chomet perché sono riuscito a avere il suo indirizzo, presentandomi e spiegando che ero innamorato dei suoi film, tutti, compresi quelli non di animazione come Attila Marcel, che per me è meraviglioso, un capolavoro, e in tutti i suoi film, devo dire, la musica mi è sempre piaciuta molto, per cui mi sono proposto con molta umiltà, perché in realtà i compositori con cui lavora a me vanno benissimo, non ho niente da dire. Ci siamo conosciuti perché lui proprio in questo periodo stava cercando appunto il compositore e l'unica cosa che sapeva è che avrebbe voluto il flauto dolce, perché l'infanzia di Pagnol si svolge a Marsiglia, e quello che lui ha sentito di me è la musica che ho scritto per un film che si chiama Il Pataffio di Francesco Laggi, in cui il protagonista è il flauto dolce. Lui ha trovato che questa fosse una, non una coincidenza ma una sincronicità, e allora ci siamo incontrati e abbiamo deciso di lavorare insieme. Interessante all'inizio perché lui è anche musicista, Chomet, suona il banjo e la chitarra e aveva appoggiato della musica sua sull'animazione, che è una cosa, come potete immaginare, pericolosissima per un compositore.
1: Pericolosissima. Sì.
3: Molto. C'era un flauto dolce, finto, e altri strumentini vari. E per fortuna l'ha dimenticata immediatamente, è stato veramente molto bravo in questo, non si è affezionato per niente, perché poi la musica è andata in tutt'altra direzione.
1: Ti faccio i complimenti, ma per tanti motivi. Il primo motivo perché questa colonna sonora, pur essendo stata composta da un italiano, non suona italiano ma suona francese. Questa è una cosa molto bella, non so quanto desiderata, quanto voluta o quanto fa parte del tuo DNA, cioè nel senso, quando abbiamo parlato tempo fa con Franco Pierzanti, lui ci disse che gli autori francesi facevano parte proprio del suo background. E un'altra cosa molto bella è che le musiche di Stefano creano una sorta di bolla, cioè evocativa. Tu entri dentro quella bolla che è proprio il mondo di Pagnol, con la musica di Marsiglia, anche con la musica anni 20, 30, 40, insomma è tutto molto, è un lavoro che dal punto di vista proprio concettuale ha una sua organicità che, viva Dio, meno male.
3: Guarda, io ho avuto una fortuna notevole, ma un po' potevo immaginarmelo essendo fan di Chomé. La fortuna è questa: il gusto musicale mio e suo è molto vicino. Quindi non c'è bisogno di dare reference. Poi, quando io sono andato a cena da lui la prima volta, ho osservato tutti i dischi, come puoi immaginare, e ho visto che c'erano Poulenc e Ravel, che sono esattamente i miei punti di riferimento in generale, aggiungo. Però poi durante la cena lui ascoltava Chet Baker e dopo, quando si giocava a biliardo, ascoltava il funk anni 70. Io mi sono detto: benissimo, qua è tutto questo, è tutto nel tuo.
1: Senti, noi Stefano chiudiamo sempre il nostro, la nostra puntata, dal momento che siamo collegati anche a un programma radiofonico, noi chiediamo: qual è una canzone originale però di un film che per qualche motivo ti è rimasta particolarmente nel cuore?
3: Allora, se dovessi dare la risposta della vita, ci dovrei pensare molto a lungo naturalmente, quindi do la risposta che mi viene in questo momento, ma viene da Butch Cassidy ed è Raindrops Keep Falling on My Head di Burt Bacharach e Al David. Poi direte: vabbè, fatemi dalle sopracciglia, ho visto il commento, grazie a cavolo. Però mi è rimasta impressa quella scena perché non piove, molto semplicemente. La canzone dice: Raindrops keep falling on my head, le gocce di pioggia continuano a cadere sulla mia testa, ma no, io in realtà questo blues me lo toglierò, perché in realtà so che di là, dietro le nuvole, c'è il sole. E in tutta la scena, mentre lui va a cavallo, non piove. Questo l'ho trovato sempre molto bello.
1: E poi l'ha fatta Bacharach, quella che diceva lui era legge, credo.
3: Ma ha scritto delle canzoni meravigliose, sì. Questa in particolare, ma ce ne sarebbero tante altre.
1: Certo. Ciao, grazie. Ciao.

0: E adesso è il momento di Slot 4, la rubrica dove si alternano le nostre Michela Del Bosco con i brani scelti dalla redazione e Michael May, che invece ci farà conoscere il meglio del nuovo rock internazionale. Slot 4.
1: Ciao Renato, ciao Marco, sono Michela Del Bosco e anche questa settimana lo Slot 4 vi propone un brano. Oggi vi porto Albi, che a 24 anni debutta con un progetto che unisce scrittura personale e una forte sensibilità artistica. Parassiti è il suo singolo d'esordio ed è pubblicato da Suono Libero Music. Il brano racconta le tracce emotive che alcune relazioni lasciano anche dopo la loro fine, e i parassiti sono una metafora dei ricordi, delle paure e delle ferite che continuano a riaffiorare. Musicalmente si muove tra sonorità pop alternativo, dalle atmosfere scure e sospese, con una produzione che bilancia l'intensità emotiva e la melodia. Ve la faccio ascoltare, Parassiti di Albi.

0: E siamo al momento dei saluti su Classic Rock on Air. Ma prima della nostra sigla di chiusura del mese, io, Renato Marengo e Marco Testoni vogliamo ringraziare gli ospiti intervenuti e i nostri redattori Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Michael May, Nando Misuraca e Paolo Tocco in regia. E siamo ai saluti, ma come sempre li facciamo in musica, quindi la sigla di chiusura in musica vi saluterà insieme a noi. Noi nel frattempo vi diamo appuntamento per la prossima settimana, quindi a risentirci da Renato Marengo
1: e da Marco Testoni, che a questo punto però ti introduce, caro Renato, perché stiamo per parlare di un artista a cui tu sei legatissimo, primo perché l'hai prodotto proprio ai suoi esordi e poi perché sei ancora legato e collegato a lui. Stiamo parlando di Eugenio Bennato.
0: Hai detto bene, hai detto giusto. Eugenio, diciamo, dalla nuova compagnia di canto popolare a Musica Nova a Atalanta Power non gli sono mai mancate i riferimenti ai briganti. E per briganti lui ha sempre inteso il malgoverno, il malcostume, ha sempre inteso i poveracci scambiati per banditi per poter essere eliminati e per potersi appropriare dall'inizio delle proprie terre, poi via via oggi probabilmente anche delle proprie vite. Non è un caso se si riparla ancora di briganti, perché il tour che sta portando in giro Eugenio è Briganti del presente, il titolo la dice lunga, quindi siamo ansiosi di sentirlo, è un pezzo nuovissimo, però il nome del tour è questo e diciamo qualcosa, è un tour internazionale, lui gira un po' tutto il mondo ma che toccherà anche tante città italiane.
1: Viene considerato un nuovo viaggio musicale di Eugenio Bennato tra le radici del sud, i suoni del Mediterraneo e le storie di ieri che parlano però al presente, in questo senso appunto il titolo Briganti del presente. Il concerto racchiude un po' non solo i cavalli di battaglia dal punto di vista dei brani del repertorio, ma anche proprio del mood, della sua attitudine, e quindi intreccia tradizione, contemporaneità, taranta, canzone d'autore, insomma tutti gli ingredienti che hanno fatto diventare nota la musica di Bennato a tutti quanti. La formazione, mi dicevi, allora partiamo da Ezio Lambiase, chitarra, Muihura, basso, Sonia Totaro, grandissima voce, danza e percussioni, e Walter Vivarelli, batteria e percussioni.
0: Ecco, ma io vorrei che tu leggessi questa nota interessantissima che Eugenio fa, una specie di messaggio ai giovani.
1: E allora, guardando questi ragazzi liberi e vincenti che spesso affollano appunto i suoi concerti, dà un consiglio che vado a leggervi. Per non farsi condizionare dalle mode martellanti del presente è necessaria una carica antagonista fuori dal comune, è necessaria una scelta cosciente ed orgogliosa della propria identità, è necessaria una scelta da brigante. Insomma, molto forte come affermazione.
0: Sì, molto bella, e voglio concludere questo spazio dedicato giustamente al grande amico e grande musicista Eugenio Bennato, dicendo che proprio nei giorni scorsi, in un'intervista che gli ho fatto per il Corriere della Sera su Naples Future Power, cioè il futuro del Naples Power, lui con grande generosità ha dato spazio a un suo musicista, il bassista Muihura, il quale ha una sua formazione giovane, quindi anche più roccheggiante ancora di quello che fa già Eugenio, di contaminazione sana. È sempre stata una prerogativa di Eugenio la continuità, cioè i giovani, il futuro, continuare non solo quindi il passato e la tradizione, ma il futuro. E il futuro della musica ci auguriamo che sul suo esempio continui bene. E in chiusura, proprio una grande sorpresa, Eugenio stesso ci ha inviato in anteprima questo brano che poi pubblicherà nel prossimo disco, che si chiama proprio Briganti del presente, e dove sentirete anche la francofana voce di Eugenia, che è una delle figlie di Eugenio Bennato, che un po' rappa, un po' canta. Eugenio Bennato,
1: Briganti nel presente.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Da leggere.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
4: Chi è davvero la donna ritratta nel celebre dipinto di Leonardo? In un intreccio di storia e fantasia prende vita Isabella d'Aragona, emblema di ribellione e protagonista di una lotta per potere e libertà. Fragile eppure indomita e determinata a riscrivere il proprio destino. Dal libro Io sono la Gioconda di Maria Gualtieri, edizioni Il Viandante.
5: Da leggere.
6: Rosso Danubio, Ruxandra Draguescu, Bertoni Editore. Ambientato nel 1984 e nel 1990, parla di un immaginario colpo di Stato nella Romania di Ceaușescu, un colpo di Stato messo in atto da alcuni funamboli. Ho scritto questo libro prima dell'occupazione russa in Ucraina. Parlo del pericolo della dittatura. L'ho scritto a causa della mia ossessione per la libertà, provando ad immaginare perché un popolo, come il popolo romeno, abbia subito la dittatura.
1: Da leggere.
2: Seguici su Instagram, libri.
7: Stanley e Sophie sono i protagonisti di Magic in the Moonlight, film di Woody Allen del 2014 con Colin Firth ed Emma Stone. Lui, illusionista di professione e smascheratore di ciarlatane per hobby. Lei, giovane sensitiva di successo in viaggio per l'Europa, ovvero la ciarlatana da smascherare. Insieme formano una coppia che in un misto di ironia e formalismi fa sorridere senza intaccare il fascino dell'amore che cresce e si consolida. Girato per lo più in Francia, tra Nizza ed Antibes, tra campagna, vigneti, spiagge dorate, paesini medievali e mercatini, il film offre una scenografia densa di luoghi meravigliosi e di panorami superbi. Il periodo in cui la storia si svolge è quello degli anni 30 ed oggi faremo un viaggio a ritroso nel tempo lungo la Costa Azzurra, partendo per l'appunto da Nizza. Una città di mare che non sembra una città di mare. Una città divisa in due, la nuova e la vecchia Nizza. Questa è la zona più caratteristica, con case colorate, stradine strette dal sapore antico, da cui si aprono in continuazione spazi improvvisi, con chiese bellissime, palazzi di una bellezza discreta ma avvolgente, negozietti caratteristici e caffè. Tra i luoghi che compaiono nel film troveremo l'Opéra de Nice, situata in Rue Saint-François de Paul e dichiarata monumento storico dal 1992.

0: location prestigiosa per gli interni è invece l'Hotel Negresco, che si trova sulla Promenade des Anglais dal 1913, quando venne inaugurato. Nella Hall del Negresco hanno transitato nomi importanti, dai nobili come Amelia, la regina del Portogallo, e la principessa Grace di Monaco, ad attori, cantanti e pittori come Salvador Dalí. Non si può parlare di Costa Azzurra senza parlare del Negresco. Continuando nel percorso magico proposto dal film, si approda a Château de Rouen, posto incantevole, noto per la produzione di ottimo vino. I suoi luoghi interni ed esterni compaiono più volte nell'ambito delle scene. Un altro luogo assolutamente da non perdere è Cave Bianchi, in Rue Raoul Bosio. È lì che i protagonisti trascorrono una serata ascoltando hot music. In realtà si tratta di un wine shop dalle storiche cave, datate 1860. Proseguendo nella storia, ad un certo punto i protagonisti rivolgono lo sguardo alle stelle per impossessarsi della magia del cielo e del chiaro di luna. Luogo scelto per osservare da vicino gli astri è l'osservatorio di Nizza, disegnato da Gustave Eiffel. Spostandoci a Cap d'Antibes troviamo Villa Hennecroft, dimora dal fascino retro, realizzata in base ai dettami della Belle Époque, e come tale gode di un fascino che la rende esclusiva, utilizzata soprattutto per le riprese interne, ma che vanta anche un bellissimo parco con un roseto dalle molteplici varietà. Non parliamo poi di spiagge, il film è in questo molto generoso. Nella zona di Saint-Raphaël, sui 30 km di costa, si sviluppano ben 30 tipologie di spiagge diverse, caratterizzata dalla presenza di rocce colorate di rosso. Solo per citarne una, Cap Dramont, angolo incantato della Costa Azzurra, oggi spazio naturale protetto. Insomma, Magic in the Moonlight è una ghiotta occasione per godervi non solo una storia divertente e appassionante, ma anche la visione di questi suggestivi luoghi disseminati lungo la Costa Azzurra, che con soave gentilezza vi inviteranno a preparare la vostra valigia per andarli a scoprire di persona. Allora, siete ancora qui? Io vi aspetto come sempre la prossima settimana. Ciao!
1: Giornale Radio News.
2: Buon pomeriggio, bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri. A Parigi, dichiarata colpevole anche in appello, Marine Le Pen è stata condannata a 3 anni di carcere rispetto ai 4 del primo grado, uno dei quali con il braccialetto elettronico. La presidente di Rassemblement National, presente in aula al momento della lettura della sentenza, non andrà in carcere. Inoltre è stata dichiarata ineleggibile per 45 mesi, 30 dei quali però già scontati. Dunque Le Pen potrebbe anche candidarsi per le presidenziali francesi del prossimo anno. La leader di estrema destra, insieme ad altri 10 funzionari del suo partito, era accusata di aver assunto tra il 2004 e il 2016 assistenti parlamentari per i deputati del Front National e di averli pagati con i fondi del Parlamento europeo. Al via d'Ankara il vertice NATO, una 2 giorni fondamentale per il futuro dell'Alleanza Atlantica, cominciata con il forum dell'industria della difesa guidato dal segretario generale Rutte. Questa mattina sono stati firmati nuovi contratti di notevole entità e sono stati fatti altri annunci importanti, il tutto per un valore complessivo di decine di miliardi di dollari, ha detto Rutte, che poi ha aggiunto: per affrontare le sfide abbiamo bisogno di una rivoluzione industriale nel settore della difesa transatlantica. Questa mattina è intervenuto anche il presidente ucraino Zelensky, che ha esortato i membri della NATO ad assumere decisioni forti. Previsto un bilaterale con Trump a margine del summit. Il presidente americano è arrivato in tarda mattinata all'aeroporto di Ankara, dove è stato accolto dal presidente turco Erdogan. Nel pomeriggio l'incontro tra i due. E c'è attesa per capire quale sarà il clima fra Trump e Meloni dopo il nuovo attacco del presidente USA alla presidente del Consiglio, giunto proprio alla vigilia del vertice. I due oggi si ritroveranno agli stessi tavoli, ma non sono previsti bilaterali. Ora la cronaca: sospetto spionaggio a favore della Russia, 2 persone arrestate dai carabinieri del ROS a Roma. Congratulazioni agli inquirenti sono arrivate dal ministro della difesa Crosetto. Sentiamo. Principale indagato un 59enne già nell'intelligence italiana ed ex sottufficiale dei carabinieri accusato di aver svolto attività di spionaggio in cambio di soldi per un presunto agente dei servizi di intelligence russi coperto da immunità diplomatica in Italia. Nell'inchiesta, coordinata dalla Procura Militare di Roma, figurano altri 5 indagati, tra cui 4 militari che devono rispondere a vario titolo per procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato, spionaggio politico-militare, rivelazione di segreti di Stato, rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione. Congratulazioni agli inquirenti sono arrivate dal ministro Crosetto. Non può esserci alcuna tolleranza, a maggior ragione quando sono coinvolti soggetti con ruoli di responsabilità nei confronti di chi compromette o mette a rischio la sicurezza della Repubblica. Le parole del titolare della difesa. Per Giornale Radio, Laura Carchidi.
3: Sardegna, dramma in un residence a Santa Teresa di Belluno.
4: Un grandissimo saluto a tutti gli ascoltatori. Pronti a scoprire chi domina l'etere questa settimana?
5: Ciao Mauro. Sì, oggi abbiamo una scalata infuocata con balzi incredibili e nuove entrate pazzesche.
4: Partiamo subito col botto, la posizione numero 20, accogliamo la prima scintillante new entry della settimana. È la fortissima Anna Pepe con il suo nuovissimo pezzo, White Girl Wasted.

Purtroppo alla 19ª posizione registriamo un brutto scivolone. I gemelli diversi perdono ben 9 posizioni con la loro desiderio. Sembra che l'entusiasmo si stia raffreddando.

volte ritornano e lo fanno in grande stile. Alla posizione numero 18 entra direttamente in classifica una voce storica del nostro panorama. Bentornato a Michele Zarrillo con la romantica e intensa Ti amo.

0: Tu fa un passo e mi stringi la mano, io che vorrei portarti lontano. Ci siamo.
1: Alla 17ª posizione troviamo un altro artista amatissimo, Michele Bravi. Perde una sola posizione rispetto a 7 giorni fa con la sua delicata ed elegante Io, tu, lei, lui, un pezzo comunque molto trasmesso.
2: Io,

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana. Italia, la classifica italiana, a quella di
1: Mauro Malaguti e Maria Sciarra. Torniamo insieme con la seconda parte di It Italia.
2: E facciamo un piccolo passo in avanti e la posizione numero 16 sale di un gradino, la bellissima unione tra Francesco Renga e Giusy Ferreri. La loro ballata Non dovrei, non dovresti convince sempre di più.
3: Guarda, non c'è in giro un'anima

0: amore.
1: La 15 si conferma la posizione di ferro. Troviamo infatti stabile la bravissima Madame con la sua magnetica Mama non mama. Una produzione moderna che non accenna a scendere nelle playlist.

Passiamo alla numero 14, dove un fantastico trio perde 3 posizioni rispetto alla settimana scorsa. Parliamo di Mace, Salmo e Colapesce e della loro

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Italia, la classifica italiana, a quella di Mauro Malaguti e Maria Sciarra.
2: Torniamo insieme con la terza parte di Italia.
3: Guadagna invece due importanti posizioni e si piazza alla 12, dito nella piaga, con la trascinante e ironica Businessman, un groove contagioso che funziona magnificamente.

Siamo vicinissimi alla mitica top 10. Alla 11 scende di 4 posizioni un duetto stellare, quello formato da Angelina Mango e Marco Mengoni, con la loro poetica Canto da

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ebbene sì, entriamo ufficialmente nella caldissima top 10. Ad aprirla in decima posizione c'è Saif con Buona Domenica. Perde 4 posizioni, ma rimane saldissimo tra i giganti.

0: la domenica.
1: Alla posizione numero 9 scende leggermente di un solo gradino Samurai J con l'originalissimo Modurma Latino di Flamenco Paranoia, un brano dalle sfumature magnetiche.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Italia, la classifica italiana a quella di Mauro Malaguti e Maria Sciarra.
2: Torniamo insieme con la quarta parte di Italia.
3: Guadagna una posizione e arriva alla 8 la stupenda voce di Noemi con la splendida Tu cosa fai questa sera. Questo pezzo in radio trasmette una energia incredibile. Stare con

Ed ecco un duro colpo alla numero 7. Gaia scende di ben 5 posizioni, abbandonando il podio con la sua sensuale ed elegante Bossa Nostra. Ma la carica estiva di questo pezzo non si discute.

Alla posizione numero 6 troviamo il trascinante Francesco Gabbani con la sua godibilissima Summer Funk. Questa settimana scende di due posizioni, ma resta uno dei tormentoni assoluti di questa estate. Leon.

0: Incredibile! Eccoci davanti al record della settimana. Un balzo pazzesco di ben 14 posizioni per Tommaso Paradiso, che vola dritto alla 5 con Agitare Coca-Cola. Un tormentone esplosivo.
1: Ma che

0: 2000 da Villa Urbana.
1: Italia, la classifica italiana, a quella di Mauro Malagutti e Maria Sciarra.
2: Torniamo insieme con la quinta ed ultima parte della nostra classifica italiana.
3: Ad un passo dal podio, in quarta posizione, troviamo la Super Combo formata da Merken Cremont, Serena Brancale e i The Colors con Partenope. Guadagnano un gradino e sfiorano le medaglie.

siamo ufficialmente sul podio con le tre canzoni più forti d'Italia. Medaglia di bronzo stabilissima alla 3 per la straordinaria coppia formata da Jovanotti ed Alfa con la loro fresca Buon Mento.

colpo di scena pazzesco, cedono lo scettro di campioni e scendono al secondo gradino del podio i pinguini tattici nucleari con la spassosissima scusa, sorry, lo sento, una medaglia d'argento.

E alla posizione numero 1 incoroniamo i trionfatori assoluti. Con un volo spettacolare di ben 12 posizioni, la canzone regina di questa settimana è Il Cabana di Rama, un vero inno estivo che sale sul trono radiofonico.

0: anche per oggi la nostra scalata finisce qui. Continuate a sintonizzarvi e ad ascoltare la musica più bella.
1: Grazie a tutti voi che ci seguite sempre con un'energia pazzesca. Un bacione grande e buon ascolto.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: A Villa Urbana sono le 18
2: e 15 minuti.
3: Giornale Radio News.
4: Buonasera, bentrovati su Giornale Radio, i titoli. Trump ad Ankara, deluso dalla NATO, sono qui solo per Doan. Italia, Gran Bretagna, Francia e Germania non ci hanno mai aiutato. Fra i temi cruciali del vertice, l'impegno ad aumentare le spese militari. Il settore sta già registrando forti incrementi con vantaggi per le imprese USA. A Parigi confermata la condanna per Marine Le Pen, ma potrà candidarsi per le prossime presidenziali. Dovrà portare il braccialetto elettronico per un anno. Spionaggio in favore della Russia, due arrestati a Roma, principale indagato, un 59enne. Già nei servizi di intelligence. Mondiali si giocano oggi gli ultimi due ottavi di finale. Apre Argentina-Egitto, chiude Svizzera-Colombia.
3: Giornale Radio News.
4: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Laura Supino e Laura Carchidi, da Parigi Francesco Rapazzini, per lo sport Lorenzo Villanetti. In primo piano il vertice dell'Alleanza Atlantica ad Ankara, nuovo affondo del presidente USA Trump. Sono rimasto molto deluso dalla NATO e se questo summit non fosse stato in Turchia non sarei neppure venuto. Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna si sono sempre rifiutati di aiutarci mentre noi li abbiamo sempre protetti, ha affermato il capo della Casa Bianca, che poi durante il bilaterale con il presidente turco Erdogan è tornato anche sul rapporto con Giorgia Meloni dopo il gelo degli ultimi tempi. Mi piace, è una brava persona, ma non c'è stata per noi sull'Iran, ha ribadito il tycoon. Atteso anche un bilaterale fra Trump e il leader ucraino Zelensky, che ha anticipato discuteremo della difesa aerea. E l'impegno dei paesi NATO ad aumentare le spese militari, come preteso da Trump, è uno dei temi cruciali della due giorni di Ankara, che non a caso si è aperta con il forum dell'industria della difesa. Il settore sta già registrando forti incrementi con grandi vantaggi soprattutto per le imprese americane, ribadisce il suo no la Spagna. Il servizio.
5: Aumentare le spese per la difesa almeno fino al 5% del PIL entro il 2035 è l'impegno che i paesi NATO si sono assunti un anno fa in occasione del vertice dell'AIA, quasi costretti da Trump, lodato per questo ieri dal segretario generale Rutte. Obiettivo del vertice di Ankara è verificare se gli stati membri stiano effettivamente marciando nella direzione giusta. Secondo Rutte sì. Lo scorso anno stati europei e Canada hanno speso quasi il 20% in più rispetto all'anno precedente. Tra il 2025 e il 2026 gli investimenti aggiuntivi hanno raggiunto la cifra astronomica di 258 miliardi di dollari, oltre la metà finiti in tasca all'industria americana. L'Italia si presenta con un impegno al 2,8% del PIL, ma come la Francia non aderisce al piano PURL per l'acquisto di armi dagli USA da trasferire in Ucraina. Ribadirà il suo no all'aumento delle spese militari invece la Spagna di Sanchez, per il rischio di un pesante impatto sul welfare. Nel complesso l'industria degli armamenti scommette su grandi introiti, tanto che ad aprire la due giorni di Ankara è proprio il forum dell'industria della difesa. Per Giornale Radio, Laura Supino.
4: Ora in Francia la Corte d'Appello di Parigi ha dichiarato colpevole Marine Le Pen. La condanna è stata ridotta da 4 a 3 anni di carcere, di cui uno con il braccialetto elettronico. Per la leader di estrema destra si riaprono le porte per la corsa all'Eliseo. Linea a Parigi.
6: Una sentenza che qui in Francia hanno già etichettato come stupefacente. Marine Le Pen in appello oggi è stata giudicata sì colpevole di appropriazione indebita di fondi europei per 4,1 milioni di euro, ma è stata condannata dai giudici parigini. Oltre a dover portare per un anno un braccialetto elettronico, a 45 mesi di ineleggibilità, dei quali 30 condonati. Ne restano quindi solo 15 mesi da espiare, ma che lei ha già scontato. Tecnicamente quindi questo vuol dire che l'esponente del partito xenofobo di estrema destra, il Rassemblement National, potrà candidarsi per la quarta volta alle prossime elezioni presidenziali, indette per il 18 aprile 2027, anche se lei ha più volte ribadito che avrebbe rinunciato all'investitura se fosse stata condannata a portare il braccialetto elettronico. Nelle prossime ore si saprà se avrà cambiato idea. La sentenza ha colto di sorpresa anche tutti i responsabili del suo partito, che da mesi ormai avevano puntato ogni speranza sulle reti della Le Pen e il giovane Jordan Bardella in testa a tutti i sondaggi. Francesco Rapazzini da Parigi, linea allo studio. studio.
4: Non può esserci alcuna tolleranza, a maggior ragione quando si compromette o si mette a rischio la sicurezza della Repubblica. Così il ministro della Difesa Guido Crosetto, congratulandosi con magistrati e investigatori dopo i due arresti oggi a Roma per spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici. Principale indagato un 59enne già nell'intelligence italiana ed ex sottufficiale dei Carabinieri, accusato di aver svolto attività di spionaggio in cambio di soldi per un presunto agente dei servizi segreti russi coperto da immunità diplomatica in Italia. Nell'inchiesta, coordinata dalla Procura Militare di Roma, ci sono anche altri 5 indagati, tra cui 4 militari, che devono rispondere, tra l'altro, a vario titolo di procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato, spionaggio politico militare e rivelazione di segreti di Stato. Ancora un incidente stradale mortale a Milano. Una donna di 67 anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un camion mentre era in sella alla sua bici in zona City Life. L'incidente intorno alle 12.30, l'autista del mezzo pesante è stato interrogato dai vigili urbani. La donna, all'arrivo dei soccorsi, era in gravissime condizioni. Trasportata al Niguarda, è morta poco dopo. Mondiali di calcio, vanno in scena oggi gli ultimi 2 match validi per gli ottavi di finale. Alle 18 l'Argentina di Messi sfida l'Egitto, in serata in campo Svizzera e Colombia. In palio un posto nei quarti, il servizio.
2: Nell'antichità i fulmini erano il linguaggio degli dèi, segnali da interpretare, temere o da seguire, e chissà che non sia stato proprio un messaggio dal cielo quello caduto sull'allenamento dell'Egitto, annullato per un violento acquazzone prima della sfida con l'Argentina, perché quando dall'altra parte c'è Leo Messi, per molti il dio del calcio, ogni coincidenza ha un sapore leggendario. L'albiceleste, alle prese invece con il caldo torrido della Georgia, cerca da campione in carica il pass per i quarti, capitanata dal suo numero 10. Messi, sempre più nell'Olimpo, è capocannoniere del Mondiale insieme a Mbappé e Haaland con 7 gol e non intende assolutamente fermarsi. I nordafricani di Momo Salah sognano un'altra impresa dopo aver eliminato l'Australia ai rigori. Dalle 18 le due squadre sono in campo ad Atlanta per attendere al prossimo turno una tra Svizzera e Colombia. L'ultimo match degli ottavi è in programma alle 22. Anche lì a parlare non saranno gli dèi ma il pallone e come sempre sarà lui a emettere il verdetto definitivo. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
4: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera.
7: Martedì 7 luglio 2026, la Chiesa ricorda San Claudio e Santa Edda. La luna è all'ultimo quarto, mentre il proverbio del giorno «chi è in difetto è in sospetto» evidenzia che quando si sa di avere commesso un errore, si scorgono accusatori anche dove non ce ne sono. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1647 a Napoli esplodeva la rivolta al vicere spagnolo Rodrigo Ponce de León, guidata da Masaniello, un pescatore di 27 anni. Nel 1868 l'Italia promulgava l'imposta sul macinato, la quantità di cereali da tassare era ipotizzata contando i giri della macina. Nel 1881 il giornale per i bambini pubblicava la prima puntata della Storia di un burattino, la favola di Pinocchio scritta da Carlo Collodi. 90 anni fa, nel 1936, per adeguarne l'uso agli abitatori motorizzati, l'americano Henry Phillips brevettava il sistema di vite e cacciavite a croce. E nel 1945 alcuni ex partigiani della brigata Ateo Garemi irrompevano nel carcere di Schio e, scelti 99 detenuti che ritenevano essere fascisti, ne giustiziavano 54. Tra loro c'erano anche 12 donne. Nel 1949, revocata alla Sisal la concessione del Totocalcio, il CONI istituiva il servizio autonomo gestione concorsi pronostici, con cui avrebbe gestito il concorso in autonomia. Nel 1970 faceva il suo debutto Alto Gradimento, il programma radiofonico condotto da Renzo Arbore e Gianni Boncompagni. Nel 1985 il 17enne Boris Becker diventava il più giovane vincitore maschile del torneo tennistico di Wimbledon, un primato a tutt'oggi imbattuto. Nel 2005 una serie di attentati contro il sistema di trasporto pubblico di Londra causava la morte di 52 persone e 700 feriti, un'azione rivendicata dai terroristi di Al-Qaeda. E nel 2012 veniva annunciato che Gabriel García Márquez, l'85enne premio Nobel per la letteratura, non avrebbe più potuto scrivere per problemi di demenza senile. Sarebbe scomparso 2 anni dopo. Sono nati il 7 luglio, nel 1827 lo scienziato e politico Quintino Sella, nel 1843 il medico premio Nobel Camillo Golgi, nel 1901 l'attore e regista 4 volte premio Oscar Vittorio De Sica e nel 1929 il giornalista e storico Sergio Romano. Nascevano oggi anche il musicista Ringo Starr nel 1940, l'autore e cantante Toto Cutugno nel 1943, l'attore Carlo Bucci Rosso nel 1954, il pilota automobilistico Alessandro Nannini nel 1959, i conduttori TV Michele Mirabella nel 1943 e Licia Colò nel 1962 e per chiudere Stash, il cantante dei The Colors, nato in questo giorno nel 1989. Anche per il 7 luglio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
8: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
10: Capisci quello che dice?
11: Roba senza senso.
10: Io invece sì.
12: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
11: Cosa vuoi fare?
10: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: I Minion sono tornati!
13: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
13: E rischiarono di perdere il pianeta.
16: Hai scritto un film di mostri?
17: Io conosco il mostro perfetto per voi!
18: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
13: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
19: Quest'estate scopri come essere super.
20: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
21: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
22: Sei una piccola selvaggia, vero?
21: Non ci siamo ancora presentati.
19: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
23: Dal regista Christopher Nolan.
24: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
23: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
25: Andiamo!
23: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
8: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
26: Oh, che pace, che tranquillità senza la principessa.
27: Ah, cominciamo bene.
26: Ma no, dicevo così per dire finalmente un po' di vacanza.
27: Quale vacanza? Dobbiamo presentare il suono dei ricordi e estate.
26: Adesso?
27: Sì, adesso, perché iniziano 60 minuti di dance anni 80 e 90, freschissimi.
26: Con la principessa.
27: E il vostro Night Jay.
26: Si parte.
27: Ciuf ciuf.
26: È un piacere ritrovarvi tutti. Tu sei nuovo? Oh, anche tu sei nuova? Bene, benvenuti nel suono dei ricordi playlist con il vostro Night Jay
27: e la principessa,
26: che sperano di farvi passare 30 minuti di dance anni 90 e 30 di anni 80 in assoluta spensieratezza.
27: Con quali artisti ci spensiereresti?
26: L'Accademia della Crusca avrebbe qualcosa da dire. Comunque ci saranno Didi King, Sandy Chambers, Fanny Cadeo,
27: Cappella,
26: Mad, T42, JK, Madonna e Two Ref.
28: You are clear to initiate power up.

0: Into Me è il brano che apre la puntata del suono dei ricordi playlist NJ.
1: Detta così mi fa un po' venire caldo.
0: Come to me.
1: Diddy King featuring Noize, questo è il brano che abbiamo appena ascoltato, ma in sottofondo c'è già Sandy Chambers, una curiosa partecipazione da solista a un pezzo, perché lei di solito dava la voce a tanti progetti importanti, uno su tutti Corona. Si cimenta questa volta con Everybody's Dancin'.

0: Puntata particolarmente sexy questa del suono dei ricordi, playlist sezione anni 90. Era Fanny Cadeo con il brano intitolato I Want Your Love. Ma adesso, principessa, tocca a te presentare il pezzo.
1: Son tutta un brivido. Questo, secondo me, è il brano più bello di Cappella.
0: Sì.
1: You Took My Heart.
0: Settima traccia dell'album War in Heaven del 1996.
1: Che ne dite? Lo ascoltiamo?

Mad Living in a Dream era il brano che abbiamo ascoltato, un pezzo più bello dell'altro. Questo è il suono dei ricordi playlist, sezione anni 90, poi ci sono gli anni 80, ma per il momento concentriamoci sul brano che è già partito. T42 featuring Sharp è il progetto concepito da Graziano Pegoraro, il compianto Graziano Pegoraro, e poi da Mario Fargetta. Concludono La Rosa, Daniela De Marchi e Graziella Maria Frusca, le voci del progetto. Ci ascoltiamo Melody Blue del 99.

0: con JK Deep in the Night, rimaniamo nel 1999.
1: Touch my body, wants my body.
0: Questo era il sottotitolo del brano prodotto da Larry Pignagnoli e Davide Riva. La voce inconfondibile è quella di Giovanna Bersola, Jenny B, la cantante del primo pezzo di Corona, The Rhythm of the Night. Dopodiché ha preso il testimone Sandy Chambers, quella che abbiamo ascoltato prima. Esatto, tutto torna, e torna anche Madonna Luisa Veronica Ciccone nel suono di Ricordi Playlist. Il brano è Celebration nella versione 1990. Concluderà Too Rough con Don't Stop the Music. I'm gonna

0: Iniziano ora gli anni 80, 30 minuti di dance, di buona dance come non l'avete mai sentita.
1: E se non l'avete sentita, richiedetela al 342-3133781.
0: Nel frattempo, nei prossimi 30 minuti ascolteremo Oscar, Man to Man, Kim Wilde, Easy Going, Radiorama, Rococo, Dan Harrow e Sidney Youngblood. Questo è il suono dei ricordi playlist, tanta roba, tanta dance anni 80 come non l'avete mai sentita.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.

0: Leone, principessa, sta parlando di te.
1: E chi non parlerebbe di me?
0: Parlano anche sui nostri social di te, per cui ricordiamoli.
1: DJ.NJ e il gruppo Il Suono dei Ricordi su Facebook.
0: Per chi non fosse avvezzo ai social, c'è sempre il sito web
1: ilsuonodeiricordi.it.
0: Detto questo, concentriamoci sul primo pezzo che abbiamo ascoltato. Oscar Japanese Joy, vero nome Oscar Brandazzi, nato il 25 gennaio del 1962 in Italia, è un modello e soprattutto un ex membro del progetto Radiorama di Mauro Farina, Martinelli, Zanini, insomma tutte quelle persone che ci tengono compagnia con la Italo Disco. Il suo primo pezzo è del 1988 e si intitola It's My Life. Segue nell'89 Japanese Joy, il brano che abbiamo appena ascoltato. Ora ci spostiamo oltreoceano, andiamo a New York e incontriamo un gruppo di successo, anche se di corta durata, di chiare origini italiane, visto che c'è dentro Paolo Ciglione. Il pezzo si intitola Male Stripper.
1: Questo è il

0: Massimo quando ha interpretato il brano You Keep Me Hanging On. Comunque lei è nata il 18 novembre del 1960, per cui magari qualcosa possiamo scontargliela. Possiamo scontare anche il fatto che il suo vero nome è Kim Smith, perché negli anni 80 era consueto cambiarsi il proprio nome e darsi un nome d'arte. Succede anche adesso, però allora era davvero uno standard. Siamo nel 1986 per inquadrare il periodo. L'album si chiama Another Step e la prima traccia è proprio You Keep Me Hanging On. Ma ora dobbiamo passare al prossimo brano, altrimenti Luca mi aspetta fuori dallo studio.
1: Su, Nigel, su.
0: La traccia che è appena partita eredita il nome da un famosissimo locale anni 80 di Roma dal nome Easy Going. Il gruppo si compone di Claudio Simonetti, Paul Miccioni e Russell Spellman. Pensate che la copertina del brano che abbiamo in sottofondo e che tra poco ascolteremo ritrae il mosaico posto all'ingresso del locale. Durante la vita di questo gruppo tre album sono stati creati nel 78, nel 79 e nell'80. Proprio il primo album contiene la canzone che adesso finalmente ascoltiamo. Easy Going, baby.
2: Dimmi, Nigel.
0: I love you.

Shakira Mix, fantastica reinterpretazione del brano Instant Replay di Dan Hartman. Di chi è il remix? E qui arriva la parte difficile: Sgt. Slick Discotizer. Ma il gruppo DMC ci aspetta per il remix di If Only I Could, Sydney Youngblood.

0: anche questa volta ci siamo superati, possiamo dirlo, principessa?
1: Possiamo dirlo e possiamo ripeterlo, Nigel.
0: Avete ascoltato brani in versione normale o remix? Questo è il succo del suono dei ricordi playlist, ma soprattutto speriamo di avervi stupito con la selezione musicale e con i ricordi che sono riaffiorati proprio ascoltando quel preciso pezzo.
1: A presto dalla principessa.
0: E dal vostro Nigel.
1: Avete ascoltato il suono dei ricordi playlist estate?
0: Concludiamo?
1: Adesso siete liberi di andare a fare
2: no,
1: un tuffo
2: da Villa Urbana.

pomeriggi su Radio Corallo, su Onda Radio 78, su Music Factory Oristano e su Radio Felix, con tutte le notizie più interessanti direttamente dal mondo del rock per quanto riguarda questa settimana che è appena terminata. Un saluto a Paolo Dalu che si occupa della parte tecnica, e oggi si inizia così.

prossimi a intraprendere un nuovo tour che li riporterà sui palchi dopo 3 anni, gli Hollywood Vampires hanno annunciato l'uscita di un nuovo album dal vivo, intitolato A Montreux Jazz Festival, e il disco, in arrivo il 14 d'agosto, testimonia la loro esibizione del 2018 al Montreux Jazz Festival. C'è già un primo brano estratto che abbiamo appena ascoltato e che si intitola Raise the Dead, e gli Hollywood Vampires saranno in Italia per 2 date. In programma il 1 di settembre a Milano al Parco della Musica di Segrate e il 2 di settembre al Castello Carrarese di Este in provincia di Padova. Si parte ufficialmente insieme a Woman in Rock. Fra poco ci occuperemo di Robert Smith.

E Robert Smith, che abbiamo ascoltato insieme ai Cure e la loro Just Like Heaven, ha rivelato di essere stato inizialmente restio a collaborare con i Rolling Stones, spiegando di non sentirsi pronto a entrare in studio con una delle band più importanti della storia del rock. Il frontman dei Cure ha poi cambiato idea e ha preso parte a due brani del nuovo album Foreign Tongues, in uscita il 10 di luglio. Smith suona la chitarra in Divine Intervention e contribuisce con sintetizzatori e cori a Never Wanna Lose You. Ora facciamo un tuffo nel passato, 1986, quando i Metallica escono con la canzone che dà il titolo al loro terzo album e diventa il pezzo più suonato nelle scalette di tutti i loro tour, e Master of Puppets.

È la consacrazione definitiva, nonché il passaggio a una nuova generazione di Master of Puppets, sono arrivati con The Four Horsemen, episodio finale di Stranger Things, in cui il personaggio di Eddie Munson la suona durante la battaglia finale con il demone Vecna. E dopo tantissimi anni dalla sua uscita, Master of Puppets è andata nella top 20 della Global Charts di Spotify in un solo giorno e ha raccolto oltre 400 milioni di stream. Io sono Giocara, questa è Woman in Rock, il grande rock del weekend. Si va avanti con la musica, con le notizie. Tra poco toccherà a Peter Hammill. I have no regrets.

ed è lui è Peter Hamill, storico frontman dei Van der Graaf Generator, che ha annunciato l'uscita del suo nuovo progetto discografico a 5 anni di distanza dall'ultimo. L'album, intitolato Tears in Time, uscirà il 25 di settembre e questo nuovo lavoro è una raccolta di brani che l'artista ha registrato nell'arco di ben 35 anni, tra il 1991 e il 2026, nelle diverse sedi del suo studio personale. Woman in Rock sta per terminare, ancora una canzone e poi ci salutiamo.

0: E per chiudere Woman in Rock, oggi abbiamo scelto i Baby Shambles e la loro You Talk. I Baby Shambles che saranno in Italia per l'esattezza il 7 di ottobre all'Orion Live Club di Ciampino e l'8 di ottobre all'Alcatraz di Milano. Woman in Rock si conclude qui, grazie a tutti per avermi seguito anche oggi. E vi ricordo che noi torneremo con la replica di questo appuntamento di Woman in Rock nei prossimi giorni e con un nuovo spazio il prossimo fine settimana qui su Radio Centrale Oristano, su Radio Temo 2000, su Radio Costa Smeralda, su Radio Italia Indie, su Radio Corallo, su Onda Radio 78, su Music Factory Oristano e su Radio Felix. Ancora grazie a tutti, ciao e a presto.
1: Avete ascoltato Woman in Rock, ha condotto in studio Joe Cara.

È partita la sigla e quando parte la sigla è il momento di iniziare la nostra passeggiata musicale dalle 18 e qualche minuto sino alle 20 e oggi siamo al primo appuntamento di questo luglio 2026. 4 luglio, giornata storica per l'America, si festeggia l'indipendenza americana e tanti auguri agli americani e noi invece siamo in Sardegna, siamo in Italia, siamo in Europa e ci godiamo le nostre festività europee e quindi per noi oggi è sabato e come ogni sabato va festeggiato con il programma Sabato con noi in compagnia di Franco in questa bella abbinata di internet radio che passo in parte a ricordare, Radio Team 2000 da Villaurbana, in radio il programma che viene ripetuto e quindi ritrasmesso per il mondo da Radio Sardegna Costa Smeralda, Music Factory Oristano, Radio M1 da Ferrara, Radio Centrale Oristano, Radio Corallo, Felix On Air 2026, Radio Condivisione e ancora, che abbiamo dimenticato e sono convinto che ne dimentico qualcuno, beh adesso queste le abbiamo ricordate e quindi un saluto a Radio Sardegna Costa Smeralda da Paolo Dalu che oggi è un po' più rilassato della settimana scorsa. Grande Paolo, buon fine settimana a te e beh, goditi un po' di spiaggia. Spero che tu oggi abbia avuto la possibilità di goderti un po' di mare e che tu possa assaporare la musica proposta dal nostro appuntamento musicale del sabato pomeriggio. Adesso con noi Tina Turner, giusto per aprire con una bella voce imponente, ci ascoltiamo The Best, quindi il remix del brano Simply the Best a cura di Francesco Dimar. Tina Turner.

0: Era Tina Turner a aprire questo appuntamento musicale con il brano The Best, Simply The Best. Francesco Di Mara ha remixato il tutto e ce l'ha proposto in chiave così riarrangiata in versione 2026. La ricordiamo sempre con tanto affetto, la mitica Tina Turner. Abbiamo una richiesta su questo brano che sta andando, sentiamo un po' di chi è la richiesta. Pronto!
1: Saluto a todos los compañeros del programma di Sabato con noi con Francesco, DJ Frank, grande Francesco. Vorremmo ascoltare possibilmente una canzone dei Pet Shop Boys. Un abbraccione e complimenti per la trasmissione.
0: E noi te la facciamo ascoltare subito, la canzone dei Pet Shop Boys e la versione remixata da Tony Penn in un long remix del brano Paninaro, targata 1995. E così tanto tempo è passato? Eh sì!

riedizione targata 1995 del brano Paninaro dei Pet Shop Boys, rieditata da Tony Penn in questo long remix che abbiamo ascoltato grazie alla richiesta di Marco DJ Felix, conduttore del programma DJ Felix is on air in compagnia della Paprika il sabato mattina, nella edizione che è terminata due settimane fa, che insomma ci ha tenuto compagnia per l'autunno, l'inverno e la primavera 2026, e poi insomma uno scorcio ad estate, ma è stretta, insomma li ritroveremo a settembre con la nuova edizione del programma, appunto, DJ Felix is on air, dalle 8:30 alle 10 ogni sabato mattina. Adesso abbiamo con noi Molella, Nicky Peloso e Jay Peralta con il brano Johanna. La versione è un remix a cura di Franco Lippi. Allora noi alle 18 e quasi 27 minuti primi ce lo ascoltiamo, ce lo gustiamo. Intanto ricordo il recapito telefonico, il 328-61-36763, per eventuali richieste musicali, anche solo per mandare un saluto a qualcuno o per dire siamo qua, siamo all'ascolto, e allora godetevi la musica.

Joanna, questo era il pezzo proposto da Molella, Nicky Peloso e Joe Peralta, remixato da Franco Lippi. Adesso un pezzo di Vasco Rossi, remixato in chiave reg da Francesco Dimar. Il pezzo è Vado al massimo.

Vasco Rossi, remixato in chiave reggae da Francesco Dimar con il brano Vado al Massimo. Adesso arriva Terry Pagano a farci compagnia con il brano Chi do fa ad andare al massimo. Calma, rilassiamoci, è estate, fa caldo.

era Terry Pagano col brano Chito Fafa, adesso Cali Uxis con il brano Muevelo. Alessio Viotti e Umberto Balzanelli hanno rieditato il tutto e noi ce lo ascoltiamo alle 18 e quasi 37 minuti primi. Franco a tenervi compagnia con il programma Sabato con noi.

Muovilo. Cali Okis, remixato da Alessio Viotti e Umberto Balzanelli, e il brano appunto diceva, ci esortava a muoverlo. Che cosa? Beh, il ventilatore per esempio, destra, sinistra, un po' di aria, fate girare un po' di aria, intendi questo? Sì. Do you means with you? Stavolta il brano è remixato da Franco Lippi e noi ce lo gustiamo anche qui. E grande uso dell'intelligenza artificiale, sentite cosa ci propone l'algoritmo.

abbiamo così ascoltato Weave You, Do You Means. Il brano era remixato da Franco Lippi. Godiamoci la musica. Alle 18.42 arriva Sade con il brano 5K. Francesco Di Mara ha remixato il tutto e noi, come al solito, ce lo godiamo.

5K, sono 5.000 euro per andare a Ibiza, ma no, ma è troppo, dai, state qua, state in Sardegna. Anna Mena e Lola Indigo adesso con noi, con il Patitoa. Francesco Dimar ci dà l'opportunità di ascoltare questo brano con una bella ritmica aggiuntiva. Godiamocelo!

Anna Mena e Lola Indigo con il brano Patito a Francesco Dima ha rebotato e remixato il tutto. Adesso invece una bella creazione artistica di Dom, famosissimo per i suoi mashup, ci propone l'intreccio artistico tra Katy Perry e i Depeche Mode. Il brano porta il titolo di Just Can't Get Hot and Cold. Godiamocelo.

18 e 52 minuti primi, e giustamente dicono non si può avere caldo e freddo in contemporanea, oppure insomma possiamo farci una doccia scozzese, che dite, si può fare? Ma sì, Sandro Silva e Brevi Culture con il brano Pump It Up, sembra di averlo già sentito, mi sembra di ricordare qualcosa che suonava così qualche tempo fa. Godiamoci la musica, loro dicono che è un inedito remix, allora godiamocelo. 18 e 52 minuti.

Sandro Silva e Brevi Culture con Pump It Up, li abbiamo ascoltati alle 18:54, minuti primi quasi 55. Adesso DJ Lisius e Me Love con il brano Forever Young. Franco Tenevi compagnia con l'appuntamento musicale del sabato pomeriggio che porta il nome di Sabato con Noi.

E adesso si arriva a casa nostra con Giuni Russo che ci propone il brano Alghero. Beh, ormai la compianta Giuni Russo. L'ascoltiamo grazie ai rework di Marco Petrino. Godiamoci questo brano e lo dedichiamo a tutti quanti sono in questo momento in vacanza in Sardegna e magari proprio precisamente ad Alghero. Per voi Giuni Russo, Alghero, con il remix a cura di Marco Petrino.

E dopo Giuni Russo con Alghero ci siamo ascoltati anche Loredana Bertè nella versione boot remix del brano In Alto Mare. Adesso invece ci ascoltiamo un brano in versione originale, un pezzo che ci riporta ai mitici anni 80, quando Claudio Ciocchetto ci raccontava di come si giocava al Joker. E allora godiamocelo per Calogero e per tutti i radioascoltori, tutti i radioascoltatori di questa bella binata di Internet Radio. Per voi Claudio Ciocchetto, Joker Jouer.

borracho, claxon, campana, ok, baciare, capelli.

E ci siamo così ascoltati Claudio Cecchetto in versione originale con il brano Gioca Juer, ci ha riportato ai mitici anni 80. Franco a tenervi compagnia con il programma Sabato con noi ogni sabato pomeriggio dalle 18 e qualche minuto sino alle 20, con un po' di musica nazionale, un po' di musica internazionale al naturale e remixata. 328-61-36-763 è il nostro recapito telefonico che potete utilizzare per le vostre richieste musicali, per i vostri messaggi ai vostri amici che sono all'ascolto di una delle internet radio che reirradia questo appuntamento. Allora adesso gli Albatros di scena con il brano Santa Maria de Portugal, lo ascoltiamo nella versione remixata remodellata da Franco Lippi.

E dopo gli Albatros con il brano Santa Maria de Portugal nella versione remixata da Franco Lippi, ci ascoltiamo il remix del famosissimo brano dei Nomadi, Un pugno di sabbia. Godiamoci la musica alle 18:16 primi.

Erano i Nomadi con il brano Un pugno di sabbia, e dai Nomadi a un'altra formazione italiana famosissima, insomma, che ha segnato gli anni 70 e gli anni 80 del pop italiano. Ricchi e poveri, li ascoltiamo con il brano Come vorrei, nella versione remixata da Francesco Di Marco. Godiamoci la musica.

0: Ricchi e poveri con il brano Come vorrei nel remix a cura di Francesco Dimar. Da quella che è la storia della musica italiana a quello che potrebbe essere il futuro della musica italiana con Ingao e Kay Moss e il brano Cuba, Porto Rico. Godiamoci la musica.
1: Come ho

artisti in Sardegna, made in Sardegna, in Gao e Keimos, li abbiamo ascoltati con Cuba, Porto Rico, adesso Meno Umano e Beppe Lanzetti, li ascoltiamo con Gli Occhi Chiusi di una Bambola. Tenete d'occhio queste produzioni radiofoniche, produzioni artistiche musicali, firmate questa volta Meno Umano.

Meno Umano e Beppe Lanzetti, li abbiamo ascoltati in questa bella abbinata artistica con il brano Gli occhi chiusi di una bambola, produzione tutta auristanese. Beh, abbiamo dedicato questo spazio agli artisti emergenti e anche conosciuti, perché insomma Meno Umano ha tutta una bella tradizione di grandi successi degli anni 80 con il gruppo dei In Mistero. E allora adesso Gibbs King, lo ascoltiamo con Bamboleo nella versione remixata da Baldaccini in mashup con altre belle produzioni artistiche degli anni 80 e 90. 19 e quasi 31 minuti primi, poi arriverà Elvira La Rocca con il Cine Viaggiando, che questa volta ci porta in giro per la Francia, forse. Godiamoci la musica adesso. Gibbs King, Bamboleo.

0: Gibbs Kings, Bamboleo, Baldaccini ha remixato e mashupato il tutto, e alle 19, quasi 33 minuti primi, forse 34, arriva Elvira Rocca con la sua rubrica del Cine Viaggiando, Cine Turismo, la scoperta delle location dei film che hanno segnato le tappe della vostra vita. Allora, stavolta vediamo dove ci porta Elvira Rocca. La linea è tutta tua! A te, Elvira!
1: Stanley e Sophie sono i protagonisti di Magic in the Moonlight, film di Woody Allen del 2014 con Colin Firth ed Emma Stone. Lui, illusionista di professione e smascheratore di ciarlatane per hobby. Lei, giovane sensitiva di successo in viaggio per l'Europa, ovvero la ciarlatana da smascherare. Insieme formano una coppia che in un misto di ironia e formalismi fa sorridere senza intaccare il fascino dell'amore che cresce e si consolida. Girato per lo più in Francia, tra Nizza ed Antibes, tra campagna, vigneti, spiagge dorate, paesini medievali e mercatini, il film offre una scenografia densa di luoghi meravigliosi e di panorami superbi. Il periodo in cui la storia si svolge è quello degli anni 30 ed oggi faremo un viaggio a ritroso nel tempo lungo la Costa Azzurra, partendo per l'appunto da Nizza. Una città di mare che non sembra una città di mare. Una città divisa in due, la nuova e la vecchia Nizza. Questa è la zona più caratteristica, con case colorate, stradine strette dal sapore antico, da cui si aprono in continuazione spazi improvvisi, con chiese bellissime, palazzi di una bellezza discreta ma avvolgente, negozietti caratteristici e caffè. Tra i luoghi che compaiono nel film troveremo l'Opéra de Nice, situata in Rue Saint-François de Paul e dichiarata monumento storico dal 1992. Location prestigiosa per gli interni è invece l'Hotel Negresco, che si trova sulla Promenade des Anglais dal 1913, quando venne inaugurato. Nella Hall del Negresco hanno transitato nomi importanti, dai nobili come Amelia, la regina del Portogallo, e la principessa Grace di Monaco, ad attori, cantanti e pittori come Salvador Dalí. Non si può parlare di Costa Azzurra senza parlare del Negresco. Continuando nel percorso magico proposto dal film, si approda a Château de Rouet, posto incantevole, noto per la produzione di ottimo vino. I suoi luoghi interni ed esterni compaiono più volte nell'ambito delle scene. Un altro luogo assolutamente da non perdere è Cave Bianchi, in Rue Raoul Bosio. È lì che i protagonisti trascorrono una serata ascoltando hot music. In realtà si tratta di un wine shop dalle storiche cave, datate 1860. Proseguendo nella storia, ad un certo punto i protagonisti rivolgono lo sguardo alle stelle per impossessarsi della magia del cielo e del chiaro di luna. Luogo scelto per osservare da vicino gli astri è l'osservatorio di Nizza, disegnato da Gustave Eiffel. Spostandoci a Cap d'Antibes troviamo Villa Enerhoc, dimora dal fascino retro, realizzata in base ai dettami della Belle Époque, e come tale gode di un fascino che la rende esclusiva, utilizzata soprattutto per le riprese interne, ma che vanta anche un bellissimo parco con un roseto dalle molteplici varietà. Non parliamo poi di spiagge, il film è in questo molto generoso. Nella zona di Saint-Raphaël, sui 30 km di costa, si sviluppano ben 30 tipologie di spiagge diverse, caratterizzata dalla presenza di rocce colorate di rosso. Solo per citarne una, Cap de Vamont, angolo incantato della Costa Azzurra, oggi spazio naturale protetto. Insomma, Magic in the Moonlight è una ghiotta occasione per godervi non solo una storia divertente e appassionante, ma anche la visione di questi suggestivi luoghi disseminati lungo la Costa Azzurra, che con soave gentilezza vi inviteranno a preparare la vostra valigia per andarli a scoprire di persona. Allora, siete ancora qui? Io vi aspetto come sempre la prossima settimana. Ciao!
0: Grazie di cuore, come al solito, ad Elvira Rocca. La ritroverete domani con la replica di questa rubrica e poi sabato prossimo con una nuova location. Adesso gli Africa Bambata di scena, accompagnati dagli OB14 con il brano Reckless. L'ascoltiamo nella versione remixata, trasformata, riarrangiata, virtualizzata da DJ Jack. E allora godiamoci la musica. Bella.

Bambata featuring Ubi Fortini, il brano era di Class nella versione trasformata da DJ Jack. Adesso Royo e Bay Cruz con Alive. Siamo vivi? Sì, belli dinamici, sino alle 20, Franco è con voi con il programma Sabato con noi.

Alive, Royo B. Cruz di scena, 19:47 minuti primi, Merck and Cremont featuring Serena Brancale, più accompagnata dalla produzione dei The Colors. Li ascoltiamo con il brano Partenope. Marchi e Marche Tom and Tommy ci propongono la Bootleg Tribal Remix version di questo pezzo che sta fuorileggiando da tutte le parti. Insomma, la musica di questa estate 2026 porta il colore del

Merck & Cremont featuring Serena Brancale accompagnata dai The Colors ci hanno proposto il brano Partenopea. Adesso Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari li ascoltiamo con il brano Goya. Franco Lippi ha remixato il tutto.

Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari. 19:53 minuti primi, Franco tenevi compagnia con questo appuntamento del sabato pomeriggio che porta il nome di Sabato con noi. Vi ricordiamo che alle 20 in punto ci saranno, come al solito, gli appuntamenti autonomi delle varie internet radio, tra i quali ricordiamo alle 20 l'appuntamento con Alberto Prisco e il programma Rock Wave, l'onda del rock su Radio Sardegna Costa Smeralda. Poi alle 21 l'appuntamento invece con il nuovo viaggio musicale di Chicco Lecca nel suo Magical Mystery Tour. Adesso con noi in negrita con il brano Non Torneranno Più, a remixare il tutto Francesco Demar.

erano in negrita con Non torneranno più, nella versione remixata da Francesco Dimar. Franco a tenervi compagnia sino alle 20 in punto. A voi stacchiamo la linea, diamo appunto nuovamente la linea in autonomia alle varie internet radio, che ricordiamo: Radio Condivisione da Palermo, Radio Centrale Oristano, Radio Costa Smeralda, Radio Corallo, Radio Music Factory Oristano, Felix On Air 2026, ancora Radio Team 2000 e Radio Villa Urbana Music. Le abbiamo ricordate tutte? No, Radio M1 da Ferrari, che la lasciamo da parte, no? Un saluto a Marcello Live Group, che anche questo fine settimana è stato impegnatissimo e quindi niente, non ci ha tenuto compagnia dalle 14 alle 16. Speriamo per la settimana prossima riesca a farci piacevole compagnia dalle 14 alle 16 con il programma Il Marcello Live Group Show. Adesso in datura con il brano I Love to Dance nella versione Franco Lippi Remood. Qui uso l'intelligenza artificiale a Google.

Datura, I love to dance, e andiamo a chiudere l'appuntamento con Ottomix, il brano Ibiza, ancora Franco Lippi a effettuare il remix e a creare questa tech remix version. Con questo brano vi saluto, vi do appuntamento a domani pomeriggio dalle 18 qualche minuto sino alle 20 con il programma Domenica con noi. Vi lascio con la programmazione autonoma delle varie internet radio e vi do appuntamento per le 21 con Chicco Lecca e il suo Magical Mystery Tour. È tutto per oggi, grazie di cuore per la vostra presenza in onda e godetevi la musica, godetevi la vita. Ciao, buona serata.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

forse un po' banale, ma poi che c'è di male? Qualunque cosa tranne un quadro surreale, dove ti sei trovato, confuso e disperato, assente la ragione, senza la ragione, restando sei scappato, e un buio tira l'altro, l'istinto rifiutava quel quadro esagerato, poi contro ogni scommessa hai acceso mille luci, ma il buio che c'è dentro lo vinci se lo bruci. E un giorno una scintilla, guidata dalle stelle, accese un grande fuoco.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

lotta più, ha venduto il suo pugnale. Capitano Uncino manda Wendy a battere sul viale. L'isola incantata è già stata lottizzata e Alice nelle bottiglie cerca

I quo qua sono andati via, vanno a rischi nell'autonomia, e voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia?

Don Chisciotte non è contento, ma lavora in un molino a vento. Alibaba e 40 ladroni hanno già vinto le elezioni. Hansel e Gretel hanno fondato una fabbrica di cioccolato e Alice nelle bottiglie.

gli stivali delle sette leghe, pagando all'assicurazione, le scope delle streghe, le abbattute l'aviazione, pollicine nella CIA, di fanfarla microspia, e voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia?

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!